0: Hospital, nord-est della Namibia, a pochi centinaia di metri dall'Angola. Questa è la prima delle 8 missioni che visiteremo in questo tour lungo 12.000 km. Lo scopo di questa iniziativa è quella di documentare il lavoro che svolgono i missionari cattolici in queste missioni.
1: Per questo il Cardinal Turkson del Dicastero per lo sviluppo umano integrale ha concesso il suo patrocinio a questa missione e un generoso finanziamento a quella del prossimo anno, che sarà in Sud America. A Nyangana, in Namibia, l'unico ospedale nel raggio di 50 km manca di tutto. Ha solo un apparecchio per le radiografie, ma spesso è privo delle lastre per farle. I motociclisti lasciano qualche aiuto e poi partono verso l'Angola, dove arrivano a fatica viste le condizioni delle strade. Qui l'emergenza è quella dell'acqua potabile, ma è solo la prima di una lunga lista.
2: Voi che passate, che conoscete, diciamo così, tra virgolette, le nostre realtà, fate qualcosa, abbiamo bisogno di tante cose. Adesso il fare un elenco, dire abbiamo bisogno di questo e di quello. Io dico, noi abbiamo bisogno più o meno di tutto.
1: Nella missione di Ondiva però la fede è qualcosa di molto serio, anzi di allegro.
3: Qui la gente mai si stanca della messa, a volte vediamo in tante altre parti del mondo le messe sono troppo brevi e la gente si stanca, qui non si stanca mai. E la messa per noi è veramente la festa, per cui si canta, si prega, si balla, è una festa. E che festa sarebbe se una festa fosse troppo breve?
4: Ciao, sono Glory Lu Tiong e anch'io ascolto Motor for Peace, la radio senza frontiere.
5: Radio Motor for Peace, the radio without frontiers.
6: Is someone listening? Okay. Let me tell you the story of that guy. First you loved,

0: listening to the best radio station on the planet.
1: Attenzione! Da questo momento e per alcuni minuti, la programmazione contemporanea di Radio Moto for Peace si arresta per dare spazio alla rubrica Radio Tanto Tempo Fa, un mix di trasmissioni del passato e di leggende radiofoniche che oggi non esistono più, riprodotti in esclusiva qui ed in qualità HD.
2: And now...
3: Va ora in onda Radio Tanto Tempo Fa. Estratti di trasmissioni radiofoniche di radio o personaggi che non ci sono più. In questa edizione Richard Shu su Radio Energie di Reggio Calabria.
1: Non abbiamo ancora trovato un titolo per questo spazio specifico dedicato alla scheda paesi, ma potrebbe essere per esempio paese che vai, usanze che trovi o cose di questo tipo, no? Allora, vediamo, abbiamo scelto un paese del nord Europa, ci allontaniamo un pochettino dall'Italia, anche se per questa prima tornata resteremo sempre nel continente europeo. È uno dei paesi bellissimi, tra l'altro ho avuto la fortuna di visitarlo e per chi ama la natura lo consiglio vivamente, davvero fantastico. Fantastico. Mi riferisco alla Norvegia, è un paese caratterizzato da montagne, fiordi e ghiacciai di aspra bellezza. Offre incredibili possibilità di effettuare escursioni a piedi in territori selvaggi, di sciare tutto l'anno e di percorrere in traghetto, autobus e treno alcuni suggestivi itinerari panoramici. La terra delle sole di mezzanotte ha giornate estive deliziosamente lunghe, città piacevolmente tranquille, villaggi di pescatori non rovinati dal turismo e importanti siti storici con resti di navi vichinghe e caratteristiche chiese medievali in assi di legno. Questo ed altro, è un po' caruccia, questo lo dobbiamo aggiungere, però bisogna prendere atto che è davvero un paese immerso nella natura, ma la cosa bella è che la popolazione residente in questo paese fa parte integrante della natura e quindi... per chi la ama deve assolutamente visitare. Bene, abbiamo parlato della Norvegia, sicuramente nel nostro prossimo appuntamento invece faremo un giro verso, direi l'ovest dell'Europa, andiamo forse in Spagna, in Portogallo, vedremo. Tutto questo lo riprenderemo domani nel corso di Metropolis nella terza ed ultima parte.
4: Radio Energie.
5: Radio Energie.
4: La tua calda estate è solo qui.

0: Radio Tanto Tempo Fa vi ha appena proposto un estratto di Radio Energie del 2001 insieme a Richard Shu.
1: Tutto ciò che vi siete persi di Richard Shu e delle tendenze metropolitane nel programma Rivelazione dell'anno.

0: che viaggiano sulle due ruote. Presenta Marco Veronesse.
1: Su Radio Moto for Peace, i consigli preziosi e anche il parere tecnico del nostro Marco Veronese.
2: Ciao amici viaggiatori, sono Marco. Vorrei darvi dei consigli utili per affrontare grandi ride motociclistici. Argomento accessori utili. Il campo è molto vasto, ma nella scelta dovrà essere presa in considerazione tutto quanto serve per la sicurezza del mezzo e soprattutto per chi ci sta sopra. Allora, di primaria importanza sarà l'installazione di un robusto paramotore e altrettanto utili i paracarena che evitano, in caso di cadute o semplici scivolate, di causare seri danni alle relative strutture. Strumento ormai indispensabile, GPS, è assolutamente utile per la navigazione e segnalazioni importanti relative ai rifornimenti, eccetera. Per il trasporto degli effetti personali e attrezzatura varia, i bauletti laterali in alluminio sono il miglior sistema per stipare ogni cosa. Meglio ancora se completati con le borse interne estraibili senza lo smontaggio dei bauletti stessi. Vi sono poi in commercio vari tipi di borse da installare sul serbatoio o nei fianchi dello stesso, in cui si possono stipare ogni cosa utile al viaggio. Da evitare per percorsi duri o sabbiosi, e se non obbligati per altri motivi, sono invece i top case, in quanto nella posizione in cui sono montati subiscono gravose sollecitazioni con possibilità di rotture, attacchi e altro.

0: Questa era la parentesi Sudamericando.
1: La mejor música solo para ti.
2: Behind. Dietro le storie della musica.
3: Sono canzoni che non si limitano ad essere ascoltate, canzoni che diventano inni generazionali, melodie capaci di catturare l'essenza di un'epoca e raccontare la dolce amara sinfonia della vita. Oggi a Behind raccontiamo una di quelle. È il 1997, una band britannica chiamata The Verve pubblica un singolo destinato a entrare nella storia, una canzone che mescola orchestrazioni maestose e liriche introspettive, catturando l'attenzione del mondo intero. Ma dietro a quel successo planetario si nasconde una storia complessa, fatta di battaglie legali e riconoscimenti. Questa è la storia di Bitter Sweet Symphony. Il brano apre il terzo album dei The Verve, Urban Hymns, pubblicato appunto nel 1997. Si distingue subito per il suo arrangiamento orchestrale, per quel loop di archi inconfondibile. Un loop che in realtà arriva da lontano. Arriva infatti da un campionamento di una versione orchestrale di The Last Time dei Rolling Stones, eseguita nel 1965 dalla Andrew Holdham Orchestra.

Nel testo Richard Ashcroft affronta temi universali: la lotta per l'autorealizzazione, la frustrazione di sentirsi intrappolati in una routine senza fine e la ricerca di qualcosa di vero in un mondo che spesso sembra solo apparenza. Ma nonostante il successo mondiale, Bittersweet Symphony diventa presto il centro di una delle più controversie cause legali più note della storia della musica. I Verve, infatti, avevano ottenuto il permesso di utilizzare un breve campionamento, ma secondo la ABCKO Records, che deteneva i diritti delle prime registrazioni dei Rolling Stones, la band avrebbe usato una porzione più lunga del previsto. Il risultato? Una causa legale che portò all'assegnazione dei diritti d'autore e delle royalties a Mick Jagger e Keith Richards. Per anni i Verve quindi non ricevettero un solo centesimo da quella che era diventata la loro canzone più famosa. Una beffa per un brano che parlava proprio di destino e disillusione. Ma nel 2019 finalmente la storia si chiude con un atto di giustizia poetica. Gli stessi Rolling Stones, quindi Mick Jagger e Keith Richards, decidono di restituire i diritti d'autore e le royalties a Richard Ashcroft, riconoscendo finalmente il valore creativo dei The Verve. Oggi Bittersweet Symphony resta una delle canzoni più iconiche degli anni 90, un inno alla vita, alla fatica e alla bellezza di cercare un senso nel caos. Perché in fondo la vita è proprio così, una sinfonia dolce e amara.

0: Vi hanno mai raccontato di un uomo mascherato che fece credere al mondo che Elvis fosse ancora vivo e di un postino che smentì la presunta morte di Paul McCartney nel 1966 sostenendo che quello nei Beatles non fosse un sosia? E che dire poi di chi ha scritto la più bella canzone interpretata da Frank Sinatra dopo essere scampato ad un pestaggio, a un attentato in un hotel, all'esplosione del suo elicottero e perfino ad un agguato della banda dei Marsigliesi? Se certe storie vi incuriosiscono, se volete scoprirne i retroscena, i misteri e le leggende del mondo della musica, allora vi aspetto qui su Radio Moto for Peace con me, Marco Mantovani, con nuovi appuntamenti giornalieri per ascoltare il mio nuovo programma.
1: Behind! Dietro le storie della musica.

0: ogni giorno in modalità random su Radio Moto4Peace. Arrivano le notizie più piccanti, senza filtri, direttamente da Cocktail Magazine con Richard Chu.
1: Tutti questi specchi concentrano il calore del sole su questa torre, nel sud della Spagna, trasformando l'acqua in vapore e, in un impianto funzionante, azionando una turbina elettrica. L'energia solare concentrata ha il potenziale per portare energia in aree remote del mondo. Ma gli impianti CSP hanno un difetto fatale: sono estremamente assetati. Questo tipo di energia solare si adatta perfettamente ai deserti con la loro forte luce solare, ma la sabbia e la polvere del deserto fanno sì che tutti questi specchi debbano essere puliti regolarmente usando acqua preziosa. Qui alla piattaforma solare di Almeria, che appartiene al CIEMAT, gli scienziati lavorano a esperimenti di risparmio idrico, tra cui barriere che impediscono alla polvere di raggiungere gli specchi.
2: La barriera che funziona meglio finora è quella con una geometria piatta. Rispetto a quella curva otteniamo risultati leggermente migliori e se la confrontiamo con la barriera naturale i risultati sono spettacolari. Con la barriera artificiale possiamo bloccare fino al 50% delle particelle e impediamo loro di entrare nel campo solare.
1: Per pulire i giganteschi specchi serve molto liquido. I ricercatori stanno testando un sistema di pulizia ad ultrasuoni che utilizza meno acqua. Lo studio fa parte di un progetto dell'Unione Europea.
2: Stiamo utilizzando un sistema manuale per eseguire gli esperimenti per un anno, durante il quale otterremo risultati sul consumo di acqua, il consumo di elettricità. Il prossimo passo sarà quello di applicare il dispositivo a un impianto solare funzionante, utilizzando un sistema automatizzato.
1: Rivestimenti speciali per fermare la sporcizia sono in fase di test. Rilievi manuali mostrano quando le superfici devono essere pulite, ma questo sensore fa il lavoro automaticamente. E un prototipo di refrigeratore d'acqua ibrido, con torri di raffreddamento sia bagnate che asciutte, è appena stato installato.
3: International. Special music segment dedicated to international hits opens now on Radio Without Frontiers.

0: Ora in onda War Parade, l'unica classifica che si fa in due con Richard Shu. 5, 4, 3, 2, 1, 0.
1: Welcome. Se dovessimo trasmettere in modulazione di frequenza, potremmo esordire questa edizione dicendo: calorose frequenze di tutto il pianeta, buon agosto e benvenuti a un nuovo attesissimo appuntamento con la World Parade. Siamo nel pieno del mese più caldo dell'anno, il cuore pulsante dell'estate 2026, e le classifiche di tutto il mondo stanno letteralmente bruciando, dalle spiagge della Nigeria ai festival del nord Europa, dalle notti calde di Lagos fino alle vette delle chart americane e italiane. I motori della musica globale sono a mille. Nella prossima ora vi porteremo in un viaggio sonoro pazzesco, scopriremo chi si aggiudica per esempio la numero uno dei tormentoni estivi e voleremo tra le posizioni più calde dei singoli più trasmessi del momento e naturalmente faremo tappa nella nostra rubrica World Parade New Hit. A proposito di novità, tenetevi forte perché più tardi vi farò ascoltare in anteprima assoluta dei pezzi pazzeschi appena arrivati sulle piattaforme musicali, compreso il nuovissimo incredibile singolo targato Kygo e Max McNown con Take Me Back, che vi assicuro vi farà venire la pelle d'oca. Ma non c'è tempo da perdere, allacciate le cinture di sicurezza perché la classifica del mese di agosto 2026 qui su Radio Moto for Peace si apre ufficialmente adesso. Pronti a scoprire chi troviamo alla posizione numero 10? Volume su, si parte.
2: World Parade number 10. The number one song in Austria is Via

0: Questa è la canzone che rappresenta l'Austria, che appare per la prima volta in questa speciale Top 10 con una traccia super ritmata, un tormentone fresco e ironico che sta facendo ballare le radio e le autostrade di mezza Europa. Ma non ci fermiamo nemmeno un secondo, perché alla posizione numero 9 c'è subito un'altra new entry, travolgente. Dall'Europa ci spostiamo dritti nel cuore pulsante dell'Africa, in Nigeria, per sintonizzarci sulle frequenze dell'Afrobeat più caldo del momento. Entra ufficialmente nella World Parade la stella nigeriana Aira Star con un pezzo dal groove irresistibile che sta conquistando le playlist globali di quest'estate 26.
1: World Parade number 9. The number one song in Nigeria is Asake, Forgiveness.

0: This is the World Parade.
1: Il grande ritmo straordinario qui su Radio Moto for Peace. A proposito, vi ricordo che potete portarci sempre con voi ovunque siete in vacanza, ascoltando comodamente per esempio la radio dall'app ufficiale Moto for Peace, ma anche attraverso le principali app radiofoniche disponibili sul vostro store preferito. Quindi nessuna scusa, la musica della World Parade vi segue dappertutto, in auto, sullo smartphone, tablet, computer, TV, internet, radio ed amplificatori di ultima generazione, non ci sono scusanti. Ma andiamo avanti con la nostra scaletta di agosto 2026, perché la febbre della new entry non accenna a scendere. Anche la posizione numero 8 è conquistata da una debuttante d'eccezione nella nostra top 10. Parliamo dei Paesi Bassi, un brano travolgente, fresco, perfetto per queste giornate estive, che sta spopolando in tutte le radio olandesi e nord europee. In salita diretta al gradino numero 8, direttamente dai Paesi Bassi, ecco Justin De Wild.
2: World Parade number 8. The number one song in Holland is Justin De Wild, Cherio.

0: U luistert naar de Wereldparade met Richard Schu op Radio Motorvoorpies.
1: E continuiamo con la nostra scalata della World Parade di agosto 2026. Alla posizione numero 7 facciamo rotta verso il nord Europa, precisamente in Svezia. E qui troviamo un piccolo movimento in classifica. Il gruppo svedese per eccellenza, i Bolaget, perde una posizione rispetto al mese scorso, ma il loro pezzo resta una presenza fortissima in tutta la Scandinavia. È un brano dall'energia travolgente che fa sentire tutta l'atmosfera dell'estate nordica. Allora, numero 7, direttamente da Stoccolma, ecco i Bolaget.
2: World Parade number 7. The number one song in Sweden is Bolaget, Det ligger något i luften.

0: Ciao, è in corso la raccolta del 5 per 1000. Decidi di destinarlo a Moto for Peace.
1: Scegliendo di donare il 5 per 1000 a Moto for Peace, potrai contribuire alla realizzazione delle missioni e sostenere i progetti della ONLUS.
0: Grazie al 5 per 1000 della tua dichiarazione IRPEF, che non esclude l'8 per 1000, potrai aiutarci senza alcun costo aggiuntivo e nel modo più semplice. Comunicalo al tuo commercialista.
1: Moto for Peace. Codice fiscale 9728 7980 581. Pensa com'è facile con un semplice gesto far arrivare l'ontario.

0: Siamo esattamente a metà della nostra classifica ed è tempo di volare in Oriente. Alla posizione numero 6 troviamo la Cina, che questo mese registra un leggero calo e scende di 2 gradini rispetto alla scorsa classifica. Nonostante la discesa, questo duetto straordinario continua a incantare milioni di ascoltatori ed è una presenza fissa nelle playlist internazionali. Un brano di un'eleganza unica, interpretato dalle voci pazzesche di Zhu Shen e Della Chen.
1: World Parade number 6. The number one song in China is Zhou Shen and Ella Chun. Reign all over the world.

0: 这一刻。
1: 向所有在中国和台湾的听众问好，你正在收听的是 Moto for Peace 电台的广播。
2: Entriamo ufficialmente nella top 5 della World Parade in questo mese di agosto 2026 qui su Radio Moto for Peace insieme a Richard Xu. Attenzione, prima di scoprire chi c'è al quinto posto, permettetemi un momento davvero speciale. Sì, vogliamo mandare un abbraccio grandissimo proprio a lei e i nostri più calorosi auguri di pronta guarigione ad una persona speciale, punto di riferimento della grande e numerosa famiglia Victory Team di Pavia, Elena, l'imperatrice. Purtroppo a causa di un brutto incidente stradale Elena è momentaneamente costretta a rinunciare al piacere di andare in moto, ma la conosciamo bene. Elena è un vero personaggio, una donna incredibilmente forte che sa il fatto suo e siamo certi che con la sua grinta e con il preziosissimo aiuto del marito Marco, che salutiamo con affetto enorme, non appena possibile tornerà a macinare chilometri e a riprendersi la strada. Forza Elena, siamo tutti con te. Bene, l'applauso è meritatissimo, un grande, immenso in bocca al lupo. E adesso carichi, più che mai torniamo alla musica perché alla posizione numero 5 giochiamo proprio in casa. L'Italia difende con le unghie e con i denti il suo posto a metà classifica. Ma questo mese lo fa cambiando del tutto marcia e la regina indiscussa del pop italiano a prendere in mano il testimone, regalandoci una vera e propria bomba radiofonica che sta spopolando su tutte le spiagge e i network del nostro paese. Stabile al gradino numero 5, la favolosa Annalisa con la sua travolgente canzone estiva.
3: World Parade number 5. The number one song in Italy is Annalisa, canzone estiva. Quando

0: E restiamo ad altissima quota nella nostra World Parade. Vi ricordo sempre che a stabilire la nostra classifica mese dopo mese siete proprio voi. I punteggi e le posizioni vengono infatti elaborati direttamente attraverso il conteggio dei visitatori del nostro sito ufficiale motoforpeace.it. Continuate a visitarci e a far sentire il vostro supporto. E guardate cosa avete combinato questo mese, perché ai piedi del podio abbiamo un vero e proprio boom. Alla posizione numero 4 compie un balzo pazzesco, guadagnando ben 6 posizioni rispetto al mese scorso, la Finlandia. La stella assoluta del nuovo pop nordico sta conquistando letteralmente tutta Europa con questo pezzo travolgente, pieno di energia ed eleganza elettronica, una scalata irresistibile che la porta a un passo dai gradini più alti. In salita, netta, al gradino numero 4, ecco Mirella.
1: World Parade number 4. The number one song in Finland is Mirella.

siamo ufficialmente arrivati sul podio della nostra classifica, entriamo nella zona medaglie. Sul gradino più basso, alla posizione numero 3, troviamo una certezza ormai diventata assoluta, e cioè la Germania, ormai stabilissima al terzo posto con indosso la sua medaglia di bronzo, e si conferma sempre fortemente ai vertici della nostra classifica. Un brano

0: Più nel vivo della World Parade, qui su Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere, e ormai ci troviamo ad un passo dalla vetta. Alla posizione numero 2 c'è la conferma di un vero e proprio colosso di quest'estate, stabilità assoluta per la Danimarca, che non ne vuol sapere di mollare i vertici della classifica e mantiene con grande forza il secondo gradino del podio. Questo mese a rappresentarla c'è un duetto esplosivo che sta facendo tremare i club e le radio di tutto il nord Europa, una traccia rap pop dal ritmo travolgente ed incalzante. Ascoltiamoli insieme.
1: World Parade number 2. The number one song in Denmark is Lumen Feet Annika, Hold MIT Tempo.

0: En varm hilsen til alle vores venner fra Danmark, der besøger Motor for Peace IT og lytter til Radio Motor for Peace.
1: E siamo quasi giunti alla fine di questa top 10, ma prima un veloce riepilogo. Al numero 10, new entry dell'Austria, nono un'altra grande new entry dritta dalla Nigeria, mentre all'ottava posizione si confermano come nuove entrate ai Paesi Bassi, che erano scomparsi dai primi 10 da qualche mese. Al numero 7 scende di una posizione la Svezia e si scende anche al sesto posto con la Cina, mentre c'è stabilità per l'Italia alla numero 5. Al quarto posto si registra un'ascesa incredibile di 6 posizioni per la Finlandia, mentre nulla cambia al terzo posto con la Germania, al secondo con la Danimarca e adesso, fiato alle trombe, è il momento che tutti stavate aspettando. E chi c'è al vertice del pianeta musicale in questo mese di agosto 2026? Facciamo finta di non saperlo, ma so che siete bravissime e che avete già indovinato. Comunque a me tocca fare lo speaker e ve la devo presentare così. Signore e signori, coloro che visitano maggiormente le pagine del sito motoforpeace.it sono e restano sempre loro gli statunitensi.
0: World Parade number one. The number one song in USA is Ella Langley, Houston, Texas.

Sì, questa bella canzone è rientrata in classifica anche se vi era già stata proposta nel mese di giugno, e questo a causa del suo continuo apprezzamento e grande successo ormai divenuto mondiale. Attenzione alla prossima mezz'ora, perché scatta la World Parade New Hit con delle novità incredibili, come la prossima selezione musicale che diventerà anch'essa un successo internazionale.

E così si conclude anche questa edizione del mese di agosto 2026. Vi rammento ancora il podio rappresentato dalla terza posizione occupata dalla Germania, il secondo dalla Danimarca ed il primo dagli Stati Uniti d'America. Ancora buona estate, buone vacanze a voi da Richard Jus. È tutto e alla prossima edizione. Ciao!

0: The time has come for soundtracks on Radio Moto 4Piece.
1: È arrivato il momento delle colonne sonore su Radio Moto 4Piece.

0: Nel 2003 Moto for Peace realizza il Tour dell'Unione Europea attraverso Francia, Spagna, Belgio, Olanda, Svizzera, Austria, Repubblica Ceca, Germania, Polonia e Danimarca.
1: Scopo della missione:
0: coinvolgere i colleghi delle polizie europee nel progetto Moto for Peace.

0: Sabato e domenica su Radio Moto for Peace, la programmazione è molto mixata con Maxi Mega Mix.
1: Saturday and Sunday on Radio Moto for Peace, the programming is very mixed with Maxi Mega Mixes.
2: In Italia, le sanzioni per superamento dei limiti di velocità da 10 a 40 km orari comporta una sanzione amministrativa di 694 euro e la decurtazione dei punti sulla patente, ma se l'infrazione avviene in area urbana e per due volte in un anno, la sanzione sale a 880 euro e la patente viene sospesa da 15 a 30 giorni.
3: Stai ascoltando la programmazione estiva di Radio Moto for Peace.
4: La radio senza frontiere.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: Se vi venisse chiesto, avete mai sentito parlare della canzone Il topo signore delle fogne? Forse no, ma si tratta di una canzone scritta nel 1994 dal grande autore Ivan Graziani, nonché grande chitarrista italiano. Contenuta nell'album Male Lingue, fu incisa in un modo davvero singolare. Ma facciamo ordine, dando prima di tutto un significato al testo della canzone, la quale ci racconta principalmente come ogni ambiente, ogni società, ogni situazione abbia i forti e i deboli. Un topo, appunto, che nelle fogne è il più forte di tutti, improvvisamente si ritrova in una gabbia con un pitone. Il topaccio, come si autodefinisce, capirà che per lui ci saranno poche speranze di sopravvivere e quindi si rivolge alla sua divinità, il signore delle fogne, appunto, dicendogli: con i gatti e con le scope me la cavolo, sai, ma un pitone non l'ho visto mai. Ivan Graziani probabilmente punta ad altro in questa canzone. Il topo, con la sua astuzia e la sua abilità, riesce a cavarsela e ad uccidere il pitone. Ma non solo. Per dare smacco ai suoi padroni, ne divorerà la testa. È a quel punto che capisce che c'è una logica per tutto e che il signore delle fogne lo avesse messo alla prova. Ripensandoci però, il topo se l'è cavata affidandosi proprio alle sue scelte. Ed è qui che Ivan Graziani ci pone davanti al grande interrogativo. Abbiamo un destino scritto? C'è una volontà divina? O abbiamo ricevuto il dono della libera scelta? Per arrivare invece alla particolarità del pezzo, per il racconto dell'amico Patrizio Maria, che ebbe modo di frequentare e suonare insieme ad Ivan Graziani, si racconta che in quel periodo Graziani cercasse dei suoni tipici degli anni 70, molto ruvidi e austeri, molto rock insomma. Cercò con vari amplificatori e diversi distorsori ad ottenere l'effetto desiderato. Alla fine si fece aiutare da Maurizio Montanesi, l'allora fidato tecnico del suono della RCA. Dopo giorni di tentativi, la soluzione arrivò previo l'uso di un amplificatore da basso, il quale venne inserito, una volta microfonato, all'interno di un camino spento. Il risultato fu questo grandissimo pezzo rock.

0: Va ora in onda Moto News, un programma di Marco Veronese.
1: Buongiorno e ben ritrovati su Moto News. Apriamo subito con un capitolo che sta facendo venire il mal di testa a migliaia di automobilisti e motociclisti italiani, cioè il caos assicurazione. Avete presente quella vecchia moto ferma in garage da anni? O l'auto d'epoca coperta dal telo nel box? Ecco, dimenticate la tranquillità. Secondo le nuove norme europee, l'obbligo di RC auto scatta anche se il veicolo resta chiuso in un terreno privato. Il motivo? Secondo il legislatore, una moto che cade può ferire qualcuno anche da ferma. Insomma, la sicurezza prima di tutto. O almeno così dicono. Ma qui arriva il bello, o meglio, il paradosso. La legge vi obbliga ad assicurarvi, ma contemporaneamente vi permette di sospendere la polizza fino a 10 mesi l'anno. Avete capito bene? Dovete avere un contratto, ma potete congelarlo. È una distinzione sottile che sembra un gioco di parole per salvare capre e cavoli, lasciando però noi cittadini con un dubbio atroce. Ma se la polizza è sospesa e non copre i danni, a cosa serve l'obbligo? E non finisce qui. In Parlamento si discute anche l'arrivo delle polizze mini, quelle con durata inferiore ai 12 mesi. Più flessibilità? Forse. Più confusione? Sicuramente. Tra i calcoli del bonus malus che saltano e premi da ricalcolare, l'unica certezza è che il labirinto burocratico si complica. Il sospetto, però, che corre tra i box e le officine è uno solo, che a guadagnarci alla fine siano sempre e solo le compagnie assicurative. E voi che ne pensate? È una misura di sicurezza o l'ennesima tassa su garage? Fatecelo sapere su info@motoforpeace.it.

le tappe continuano ad essere brevi, pochi chilometri alla volta, e viste le temperature, tutto sommato, non ci lamentiamo. Attraversiamo decine di paesi e cittadine senza soluzione di continuità. Tutto è in costruzione, le aree verdi diventano sempre più rare, lasciando spazio a nuovi centri abitati o città che si espandono, prendendo la forma di piccole megalopoli. Siamo speranzosi di incontrare presto zone incontaminate e una natura più selvaggia. Forse nel Sichuan, zona troppo spesso colpita da catastrofi naturali. Proprio in questi giorni apprendiamo dalla radio e dai giornali che vi si sono abbattute terribili inondazioni che hanno messo in ginocchio la popolazione. Ci chiediamo quale scenario troveremo al nostro arrivo. Tra una riflessione e l'altra, i chilometri volano via. Qualcuno sembra aver ascoltato le nostre preghiere e finalmente arriva la pioggia che abbassa la temperatura e ci accompagna a Shaoyan. A Shaoyan nasce il 16 novembre del 1893 Mao Zedong e qui c'è ancora la sua casa natale con gli splendidi giardini. Mao Zedong fu un rivoluzionario, un politico, un filosofo e dittatore della Cina. A Mao si attribuisce la creazione di una Cina unificata e libera dalla dominazione straniera, ma anche lo sterminio di milioni di contadini durante la riforma agraria del 51, la carestia che durò dal 58 al 61 e la violenza della rivoluzione culturale.

0: riprendiamo il viaggio e lasciamo la provincia dello Yangtze per entrare nella provincia dell'Hunan. È verdeggiante, montagnosa e attraversata dal fiume Tuoyang. La nostra destinazione è l'antica città di Yangtze Phoenix. Per raggiungerla dobbiamo attraversare le montagne di Hunan, diversi chilometri di natura incontaminata, e lasciare le nostre moto a Weiwei. Qui tutto è più verde. Riconosciamo la Cina della nostra precedente missione nel 2002 e cominciamo a respirare un pochino, viste le recenti piogge, i passaggi in altura e il conseguente abbassarsi della temperatura. La strada si stringe, aumentano le curve e i saliscendi. Intorno a noi la Cina rurale, quella delle verdi coltivazioni, dei terrazzamenti per sfruttare anche i terreni scoscesi, la Cina degli animali al pascolo, dei contadini nei campi e lungo le strade. Tutto si tinge di un verde intenso e acquista un aspetto meno metropolitano. È terminata, almeno per ora, la Cina del cemento e delle metropoli.
1: Ciao, sono Calogero. Ho scoperto a radio Moto 4Peace, la radio che mi tiene compagnia per tutta la strada della Sicilia. Ciao!

0: che viaggiano sulle due ruote. Presenta Marco Veronesse.
1: Adesso spazio a Moto News con Marco Veronese.
2: La CRF 1100L Africa Twin è disponibile in due allestimenti, la versione standard con sospensioni meccaniche e la versione ES con sospensioni elettroniche Showa Era. Entrambe le versioni sono equipaggiate con ruote da 21 pollici all'anteriore e 18 al posteriore. Ma ora le ruote sono a raggi, tangenziali e tubeless. Il motore è un bicilindrico parallelo Unicam da 1084 cm3 che eroga 102 cavalli a 7500 giri e una coppia di 112 Nm a 5500 giri. Questa rappresenta un notevole aumento della coppia rispetto al modello precedente. Questo rappresenta un notevole aumento della coppia rispetto al modello precedente. Gli aggiornamenti all'aspirazione includono i condotti più larghi e cornetti di aspirazione più lunghi. Il silenziatore di scarico è stato migliorato per adattarsi ai cambiamenti nell'aspirazione. La versione ES è equipaggiata con sospensioni elettroniche Showa Era che consentono di regolare il precarico nel monoammortizzatore anche in movimento. Questo migliora l'adattabilità della moto alle diverse condizioni di guida. La carenatura, il cupolino e i fianchetti posteriori sono stati ridisegnati per offrire maggiore protezione e un aspetto più moderno. Il parabrezza è regolabile su 5 posizioni. La moto è dotata di una piattaforma inerziale IMU a 6 assi che supporta diverse funzioni di assistenza alla guida, tra cui il controllo di trazione HSTC, il controllo dell'impennata e l'ABS cornering. Ci sono anche 4 riding mode preimpostati e 2 personalizzabili. La strumentazione è un display TFT touch a colori da 6 pollici e mezzo con funzionalità come Apple CarPlay, Android Auto e connettività Bluetooth. In sintesi, la nuova Africa Twin 2024 offre una serie di miglioramenti significativi in termini di prestazioni, tecnologia ed equipaggiamento, rendendola una scelta interessante per gli amanti delle moto adventure. La gamma estesa offre opzioni per una varietà di piloti, dal fuoristrada all'uso su strada.

0: Sudamericando.
1: Questa era la parentesi Sudamericando. Más música.
2: La mejor música solo para ti.
3: Behind, dietro le storie della musica.
4: Il prossimo 27 giugno sarà disponibile Tracks 2, The Lost Album. Con 7 album mai pubblicati prima, un'opera monumentale, con 83 brani composti da Bruce Springsteen tra il 1983 e il 2018. I Lost Album erano dischi completi, alcuni addirittura già mixati ma mai pubblicati. Ho suonato questa musica, dice il boss, per me stesso e per alcuni amici intimi per anni. La possibilità di registrare in casa ogni volta che volevo mi ha permesso di esplorare una vasta gamma di direzioni musicali diverse. Si va dalle sessioni che hanno portato all'album Nebraska e a Born in the USA dell'83 a Perfect World, un album presumibilmente inciso con la E Street Band nel 2018, da cui arriva il primo singolo estratto, Rain in the River. Il tutto in diversi formati, un'edizione limitata, formato 9 LP, 7 CD e un libro rilegato in tessuto da 100 pagine. Verrà pubblicato anche Lost and Found Selection from the Lost Album, una versione CD 2 LP con 20 delle 83 canzoni.

Stai ascoltando le trasmissioni di Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere. Questa web radio è la voce ufficiale della ETS, Moto for Peace. Trasmettiamo 24 ore su 24 in qualità CD, per tutto il mondo.

0: Eolico, salute a rischio e impatto reale. Energia pulita? Forse no. Mentre in Italia si spingono gli incentivi all'eolico senza criteri, la scienza e i cittadini lanciano l'allarme. Le pale eoliche minacciano la salute e gli ecosistemi. Ecco cosa dicono gli studi. 364 organizzazioni europee denunciano i danni dell'eolico. Il NIH americano conferma: il rumore delle turbine aumenta stress, rischio cardiovascolare e cancro. In Ontario e in Europa, residenti vicino alle pale riportano disturbi del sonno, cefalea, ansia, perdita di memoria. Nei bambini, calo del rendimento scolastico e alterazioni comportamentali. E poi ci sono gli infrasuoni, il pericolo invisibile. Le turbine generano in effetti rumori a bassa frequenza, meno di 20 Hz, impercettibili ma dannosi. Aumentano il cortisolo, cioè l'ormone dello stress, indebolendo il sistema immunitario. Problemi poi cardiaci, aritmie, ipertensione. Anche gli animali vengono colpiti. Galline che smettono di deporre uova, capre con meno latte, maiali con squilibri ormonali. Cittadini costretti a scappare, famiglie abbandonano le case per i danni alla salute. In alcune zone l'85-90% dei residenti denuncia problemi. Territori svenduti, i comuni accettano pale per questi sovvenzionamenti, ma i cittadini non vedono benefici, bollette sempre più care. E poi ci sono domande senza risposta. Quali danni su neonati e feti se le madri sono esposte agli infrasuoni? Perché si ignorano gli studi sugli effetti cronici? Se l'eolico fosse davvero green, non distruggerebbe la salute delle persone e degli animali. Prima di installare altre pale, forse dovremmo ascoltare chi ne subisce le conseguenze. E voi cosa ne pensate? Scriveteci.
1: International. Special music segment dedicated to international hits opens now on Radio Without Frontiers.

0: Nico.
1: Nuovi talenti, è la rubrica che fa per voi. Nuove voci e nuovi cantanti dall'Italia e dall'estero, in esclusiva, su Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
2: New talents is the rubric for you. New voices and new singers from Italy and abroad, exclusively on Radio Moto for Peace, the radio without frontiers.
3: I nuovi talenti su Radio Moto for Peace.
4: Radio Moto for Peace presenta
5: Coming Soon Radio.
4: Quotidiano di informazione cinematografica.
6: Quest'estate.
7: È un dinosauro quello.
8: Oh mio Dio, corre!
6: Dal regista di It Follows.
9: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
10: Siamo nel passato. Ora che facciamo?
11: Dobbiamo sopravvivere.
6: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
12: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
6: La fine di Oak Street. Al cinema.
13: Dal regista Christopher Nolan.
14: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
13: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o. Con Zendaya e Charlize Theron.
15: Andiamo!
13: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
16: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
17: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
18: Ciao, è in corso la raccolta del 5 per 1000. Decidi di destinarlo a Moto for Peace.
19: Il tuo 5 per 1000 a Moto for Peace.
20: Scegliendo di donare il 5 per 1000 a Moto for Peace, potrai contribuire alla realizzazione delle missioni e sostenere i progetti della ONLUS.
18: Grazie al 5 per 1000 della tua dichiarazione IRPEF, che non esclude l'8 per 1000, potrai aiutarci senza alcun costo aggiuntivo e nel modo più semplice. Comunicalo al tuo commercialista.
19: E sii protagonista dei progetti umanitari di Moto for Peace in tutto il mondo.
20: Moto for Peace, codice fiscale 9728 7980 581. Pensa com'è facile con un semplice gesto far arrivare lontano il tuo aiuto.
18: Grazie.
21: Nel 2018 Moto for Peace realizza la missione Anonimi della Fede. 14.000 chilometri attraverso Repubblica Sudafricana, Angola, Zimbabwe, Botswana.
22: Scopo della missione:
21: raccolta fondi a favore di alcune missioni ed ospedali cattolici dei paesi attraversati.

0: Cocktail Magazine.
1: Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.
2: L'OMS, UNICEF e la rivista scientifica The Lancet hanno stilato una classifica dei paesi dove i bambini possono crescere meglio, tenendo in considerazione diversi parametri, tra cui tasso di sopravvivenza delle madri, qualità della sanità, povertà, educazione, crescita e nutrizione, violenza e libertà, riproduttività. L'Italia si piazza al 26esimo posto, prima di Nuova Zelanda, 32esima, e Stati Uniti, che si ferma al 39esimo posto. Sul podio salgono due paesi europei, al terzo posto i Paesi Bassi e al primo la Norvegia, tra loro la Corea del Sud. Ultimi paesi africani, fanalino di coda la Repubblica Centroafricana. Ma secondo gli esperti il paese dei balocchi non esiste, soprattutto chi si posiziona in alto alla classifica, perché scende in picchiata quando si prendono in considerazione clima e sostenibilità. Se da un lato quindi in alcuni paesi i bambini vivono meglio ora, dall'altro quegli stessi paesi non assicurano un futuro roseo alla nuova generazione. Nessuna nazione si trova nella posizione ideale per far vivere bene i nostri figli, ora e in futuro. E questo mi ha sorpreso, ha affermato Stefan Peterson, capo della sanità dell'UNICEF. Secondo gli esperti, anche cibo, spazzature e alcol sono una minaccia per la salute e il futuro dei più giovani, che iniziano a bere sempre prima e vengono bombardati da pubblicità di aziende che li invitano a mangiare cibi poco sani. Le colonne sonore più belle di sempre, solo qui, su Radio Moto for Peace. Adesso!

0: Ciao, sono Andrea Rufignano. Anch'io ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
1: Radio Moto for Peace, the radio without frontiers.

L'intelligenza artificiale sta trasformando anche la musica o la sta semplicemente derubando? Beh, mille artisti britannici, tra cui Kate Bush, Damon Albarn, Annie Lennox e il compositore Hans Zimmer e altri, hanno pubblicato un album muto, con 12 tracce, mute, 47 minuti di assoluto silenzio. Perché? Per protestare contro una proposta di legge che permetterebbe alle aziende di intelligenza artificiale di usare la musica degli artisti senza pagarli per addestrare i propri algoritmi. L'album si chiama Is This What We Want? È questo quello che vogliamo? E il titolo delle tracce formano un messaggio chiaro come Government, Must, Not, Legalize, Music, Death, Benefit, AI, Companies, ovvero sia il governo non autorizzi il furto per favorire le aziende di intelligenza artificiale. L'idea del compositore Ed Newton Rex ha definito questa legge una condanna a morte per la creatività e onestamente non possiamo che esserne d'accordo. Immaginate se un'azienda potesse prendere gratis le canzoni di artisti come per esempio Radiohead o che ne so, Cat Stevens, Jamiroquai, farle elaborare ad un algoritmo e poi sfornare musica perfetta per il consumo globale, senza però che nessuno dei musicisti originali, depredati ovviamente della loro creatività, non riceva alcun compenso. Vi sembra corretto? O è l'ennesima dimostrazione che l'arte è sempre quella che paga il conto? Bene, se volete saperne di più, a seguire vi faremo ascoltare una canzone realizzata dall'intelligenza artificiale rubando la voce di Liam Gallagher e il modo di fare musica di Noel Gallagher. Attenzione però, questi non sono i veri Oasis, sono gli Oasis, chiamati Aesis, ricreati dall'intelligenza artificiale.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.
3: I nuovi talenti su Radio Moto Fortis. I nuovi talenti su Radio Moto Fortis.
4: Attention please, the worldwide programming of this web radio is calibrated to European time.
5: Atención, la programación mundial de esta radio web está calibrada a la hora europea.
6: Внимание, всемирное программирование этого веб-радио откалибровано на европейское время.
7: Achtung, die weltweite Programmierung dieses Webradios ist auf europäische Zeit geeicht.
8: Attention, la programmation mondiale de cette web radio est calibrée à l'heure européenne.
9: Radio Motor for Peace. The radio without frontiers.
10: È vero che con il passare del tempo le coppie finiscono per assomigliarsi? Le coppie di lungo corso finiscono veramente per somigliarsi? O è solo un modo di dire? In effetti un po' di somiglianza fra i due partner c'è, ma non è perché aumenta dopo anni di convivenza. Se vi presentano una coppia di lungo corso che si somiglia a tal punto da sembrare formata da fratelli e non da marito e moglie, sappiate che ci vedete proprio bene. Probabilmente i due si assomigliano davvero, ma attenzione! E questa è la novità rispetto a quanto ritenuto da decenni nell'immaginario collettivo. Una nuova ricerca pubblicata di recente sostiene che i due partner si assomigliano fisicamente proprio da quando si scelgono e non dopo una vita passata insieme condividendo emozioni, interessi, comportamenti e abitudini. L'idea che le persone nelle relazioni a lungo termine finiscano per assomigliarsi anche nei volti è radicata nella letteratura psicologica dal 1987, anno in cui fu pubblicato uno studio che sosteneva che le coppie sposate da 25 anni avevano volti somiglianti a causa della prolungata convivenza. In pratica, un partner finiva per imitare inconsciamente le espressioni dell'altro e viceversa, muovendo la muscolatura facciale in modo da provocare rughe ed espressioni simili che alla lunga cambiano l'aspetto dei loro volti. Oggi, 35 anni dopo, un nuovo studio realizzato da due ricercatori americani della California smentiscono questa teoria, provando che i volti dei coniugi non diventano simili con il tempo, bensì lo sono fin dall'inizio della relazione, esattamente come altre caratteristiche della personalità, gli interessi ed i comportamenti. Per giungere a questa conclusione, gli studiosi americani hanno rifatto quell'esperimento del 1987 con un campione molto più ampio di coniugi. Il vecchio studio aveva esaminato i volti di appena 12 coppie, mettendo a confronto le foto di quando si erano sposate con altre di 25 anni dopo. La nuova ricerca invece ha esaminato immagini pubblicate online di 517 partner, confrontando i volti di quando si erano appena sposati con quelli che mostravano dopo tanti anni, da 20 a 69 di convivenza. Inoltre, per verificare la somiglianza delle immagini, i ricercatori si sono avvalsi sia di 153 persone reclutate online che da un algoritmo

0: Nel 2022 Moto for Peace realizza la missione Caminos d'Europa
1: attraverso
0: Italia, Slovenia, Repubblica Ceca, Austria, Germania, Belgio, Francia, Spagna e Portogallo.
1: Scopo della missione:
0: solidarietà e pace con una spedizione attraverso l'Europa come cammino ideale delle città che hanno reso la storia nel percorso dei pellegrini diretti a Santiago de Compostela.

0: Nel 2007 Moto for Peace realizza la missione Sudamericando attraverso Venezuela, Colombia, Ecuador, Perù, Bolivia, Cile, Argentina.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi a favore di 4 centri di attenzione integrale, assistenza per bambini in scuole pubbliche nella città di Quito in Ecuador.
2: Il tuo bambino cresce attraverso il contatto umano, gli occhi, la voce, la presenza di chi lo ama. Mamma, papà, nonni. Nessuno schermo può sostituirli. Nessuno schermo può fare quello che sa fare un essere umano.
3: La tecnologia è uno strumento da usare consapevolmente. Lo dice la scienza e lo sa anche il tuo cuore. Il tuo bambino ha bisogno di te, non di uno schermo.
4: Scopri i consigli digitali per neogenitori su dipendenze.gov.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Está escuchando Radio Moto for Peace, una web radio sin ánimo de lucro, vinculada a la asociación Moto for Peace, registrada como organización del tercer sector de la República Italiana. La asociación y esta web radio no tienen ánimo de lucro, sino que realizan donaciones. Desde 2001, organizan misiones humanitarias por todo el mundo.
6: Made in Italy. Le più belle canzoni italiane su Radio Moto for Peace.
7: Made in Italy, the most beautiful Italian songs on Radio Moto for Peace.
8: Tutti i giorni a rotazione su Radio Moto for Peace. Sulle radio FM non te le propongono quasi mai, ma sono bellissime perché sono le più belle e significative colonne sonore del nostro tempo.
9: Spazio, ultima frontiera. Questi sono i viaggi della nave stellare
10: Enterprise, nella sua missione diretta
9: all'esplorazione di strani nuovi mondi, alla ricerca di nuove forme di vita
11: e di nuove civiltà,
12: per arrivare là dove nessuno è mai giunto prima.
8: Speciale colonne sonore, è solo qui, a rotazione, su Radio Moto for Peace.
13: Paese che vai, regole che trovi. Se viaggi in moto in Portogallo, Slovenia, Lituania e Croazia, l'uso del casco in moto e scooter è obbligatorio, ma anche chi è in sella come passeggero, che deve avere almeno 12 anni. In Portogallo, oltre all'uso del casco obbligatorio, scende a 7 anni la soglia di età per poter andare in moto come passeggero.
14: Behind! Dietro le storie della musica.

0: C'è una magia strana ogni volta che si pronuncia una sola parola. Festival di Sanremo. Non è solo un palco, è un rito collettivo. È il momento in cui l'Italia si ferma, discute, litiga, si commuove e soprattutto canta. Ma oggi non voglio raccontarvi dei vincitori.
1: Perché Sanremo è Sanremo. Fiumi di parole. Ma qualcuna di loro ha delle piccole ali e con loro chissà magari voleremo. Perché Sanremo è Sanremo, no?
0: Niente trofei, niente classifiche. Oggi parliamo delle canzoni che non hanno vinto, di quelle che magari sono passate quasi in sordina e che poi, col tempo, si sono prese tutto. Le radio, le feste, le automobili in viaggio, le nostre memorie. Perché Sanremo a volte sbaglia podio, ma il pubblico, quello vero, raramente sbaglia col cuore. Nel 1983 sale sul palco un ragazzo con lo sguardo storto e l'aria da outsider. Canta di una vita vissuta al massimo, di sogni storti, di libertà. Il risultato? Arriva ultimo. Ultimo. Eppure, Vita spericolata di Vasco Rossi, oggi è un inno generale.

È la canzone che parte sempre troppo forte in macchina, è quella che urliamo a squarciagola ai concerti, e Vasco è Vasco, nella sua forma più pura. Sanremo non lo capì, ma l'Italia sì. Due anni dopo è il 1985, un altro palco, un'altra voce ruvida, un altro brano destinato a restare. Donne, di Zucchero o Adelmo Fornaciari.

0: arriva penultima. Sì, penultima. Eppure quel ritornello, quel donne dududu, è entrato nelle nostre cucine, nei nostri bar, nelle estati italiane. È stata la prima vera firma di Zucchero con l'inizio di una carriera internazionale.
1: Dunque, in ordine di apparizioni in palcoscenico, Marco Armani, Riccardo Fogli, Mattia Bazzar, Fiordaliso, Edoardo De Crescenzo, Banco, Franco Simone, Gigliola Cinquetti, Dario Baldan Bembo, Zucchero, questo gruppo internazionale. E adesso facciamo discendere il tabellone del Totip per conoscere alcuni voti parziali. Donne, Zucchero, 11.810.
0: A volte Sanremo sembra dire no grazie e il mondo gli risponde sì grazie mille. Questa è una storia diversa, più fragile, più profonda. Siamo nel 1989. Mia Martini, dopo molti anni di silenzio, torna a Sanremo. Anni difficili, con pregiudizi alle spalle. E canta una canzone incredibile. Si intitola Almeno tu nell'universo. Non vincerà il festival, ma vince tutto il resto.

vince il premio per la critica, per il pubblico, vince il tempo. È una di quelle canzoni che non invecchiano mai, che ti prendono allo stomaco anche dopo 30 anni. Una dichiarazione d'amore alla sincerità, in un mondo che spesso ne ha poca. Qui Sanremo non ha sbagliato del tutto, ma non ha avuto il coraggio di darle il primo posto. Facciamo adesso un salto indietro, ma di parecchi anni. Siamo nel 1967. C'è una canzone che arriva seconda, sì, sempre seconda. Si chiama Cuore Matto. Ad interpretarla è un giovane Little Tony, o Antonio Ciacci, al secolo. Ma diventa un tormentone nazionale, uno di quei pezzi che ancora oggi fanno cantare tre generazioni insieme.

0: E Sanremo, nella sua versione più classica, melodie, grandi emozioni, semplici, cuori in mano, da un altro secondo posto, primo però nella memoria collettiva.
1: La solita strada.
0: E poi ci fu il Festival di Sanremo del 1967, passato alla storia perché nella notte tra il 26 e il 27 gennaio Luigi Tenco fu trovato morto nella sua stanza d'albergo dopo l'eliminazione del suo brano. Tenco, pensate, gareggiava con una canzone dal titolo Ciao Amore Ciao, interpretata in coppia con Dalida. Il pezzo non superò la prima selezione, venne escluso già alla serata iniziale. All'epoca effettivamente non esisteva una classifica completa e trasparente come oggi, ma di fatto il brano risultò tra gli ultimi del suo gruppo. Fu uno degli eliminati immediati, lontano dalle preferenze che portarono avanti i finalisti. La tragedia trasformò quella edizione in un simbolo amaro dello scontro tra canzone d'autore e meccanismi più commerciali del festival, segnando profondamente l'immaginario della musica italiana. Questo ci fa capire quanto invece poi successivamente i successi di Luigi Tenco ebbero una grande eco tra i giovani di allora. E allora forse Sanremo serve anche a questo, non a incoronare per forza il migliore, ma a presentarci storie, voci, canzoni che poi prendono strade imprevedibili, perché il successo vero non sta nella classifica del sabato sera, sta in quello che succede dopo, sta nelle cassette consumate, nei CD graffiati, nei dischi rovinati, nelle playlist di oggi, nelle playlist delle radio, nei ritornelli che partono da soli mentre cucini o mentre sei fermo al semaforo. Ebbene, quelle canzoni che non vinsero, alla fine hanno vinto noi. E forse è questa la lezione più bella di Sanremo, che la musica, quando è autentica, trova sempre la sua strada, anche partendo dall'ultimo posto.

0: Vi hanno mai raccontato di un uomo mascherato che fece credere al mondo che Elvis fosse ancora vivo e di un postino che smentì la presunta morte di Paul McCartney nel 1966 sostenendo che quello nei Beatles non fosse un sosia? E che dire poi di chi ha scritto la più bella canzone interpretata da Frank Sinatra dopo essere scampato ad un pestaggio, a un attentato in un hotel, all'esplosione del suo elicottero e perfino ad un agguato della banda dei Marsigliesi? Se certe storie vi incuriosiscono, se volete scoprirne i retroscena, i misteri e le leggende del mondo della musica, allora vi aspetto qui su Radio Moto for Peace con me, Marco Mantovani, con nuovi appuntamenti giornalieri per ascoltare il mio nuovo programma.
1: Behind! Dietro le storie della musica.
2: Ogni tanto ti vedo in giro, ma poi non sei tu.

0: Ammazza News!
1: Le moto utilizzate dai piloti di Moto4Peace, che spesso si trovano ad affrontare strade che alla fine non sono più strade, dispongono di borse che devono davvero superare di tutto. Strade dissestate, appunto, gelo, polvere, neve, pioggia, temperature di oltre 50 gradi, eccetera. A tal proposito, Marco, cosa avete scelto e perché?
2: Sì, è corretto. Hai perfettamente ragione. La scelta della valigia è una scelta importante che va fatta con ponderazione e con molta attenzione, perché una scelta sbagliata ti può compromettere il viaggio. Noi ormai è tanti anni che viaggiamo con MyTech, la nostra scelta è andata su questa marca perché abbiamo avuto modo di testarle in diverse occasioni, in mille modi, in caso di cadute, in caso di, anche a livello di impermeabilità, non abbiamo mai avuto problemi di infiltrazione, robustezza, affidabilità, non si discute.
3: Poi l'aspetto molto importante è anche che in caso di caduta la valigia ti protegge la moto, e se è una caduta importante e che la valigia potrebbe subire dei danni, la riesci a riparare senza grandi sforzi, insomma, e poi proseguire il viaggio, altrimenti sei fregato, altrimenti avere la valigia non si può più utilizzare, cosa fai? Ad esempio l'abbiamo avuto quest'anno con Moto di Celestino è caduta 5-6 volte con 2-3 piloti differenti, e purtroppo in una caduta in particolare le valigie hanno subito dei danni, insomma, abbastanza importanti. Però alla sera, arrivati a destinazione, siamo riusciti a ripararle senza grossi sforzi. Quindi io penso che se avessimo avuto un altro prodotto la cosa non sarebbe stata possibile. Quindi no, 10 e lode a MyTech.
2: E vogliamo parlare dello sterrato? Noi in tutti questi anni di sterrati ne abbiamo fatti tanti, abbiamo percorso il Tulundulè in Africa, che ogni sera all'arrivo a fine tappa dovevamo controllare tutti i bulloni della moto perché letteralmente si smontavano. Ma per quanto riguarda telai e valigie MyTech non abbiamo mai avuto un problema di una vita allentata, di un telaietto che si è spostato, che niente,

Paese che vai, regole stradali che trovi. Chi viaggia all'estero rischia di avere a che fare con leggi sconosciute che però, in alcuni casi, possono rovinare la vacanza. Meglio conoscerle prima di partire. Per esempio, Bulgaria, Bielorussia e Russia attengono alla pulizia dei veicoli che circolano per strada e multano chi non le lava. I would be

0: Nel 2020, Moto for Peace ha realizzato la missione denominata Anonimi della Fede 2. 12.000 chilometri attraverso Cile, Argentina, Paraguay, Bolivia.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi a favore di alcune missioni ed ospedali cattolici dei paesi attraversati.
2: The time has come for soundtracks on Radio Moto for Peace.
3: È arrivato il momento delle colonne sonore su Radio Moto for Peace.

0: Con Radio Moto for Peace la tua estate è diversa. Se ci ascolti una volta, non ci lascerai più. Siamo presenti su tutti i device, comprese le TV di ultima generazione.
1: Buon écoute a tous les auditeurs de Radio Moto for Peace.
2: Ah, ah, bronzatissima!

0: Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.
1: Diario di bordo del 2016.
2: Quaderno de bitacora 2016. 2016
3: logbook. Abbiamo un appuntamento importante, e cioè la partita di calcio dei bambini nel quartiere della Guadalupana. Abbiamo acquistato per loro palloni, parastinchi, magliette, borracce e guanti, e questo pomeriggio gli faremo una grande sorpresa. Arrivano i bambini, hanno un'età compresa tra i 6 e i 10 anni, maschietti e femminucce, e quando vedono i 20 palloni e tutto il resto impazziscono di gioia. Vorrebbero prendere subito il loro regalo, ma si conviene di effettuare la consegna al termine della partita. La squadra si divide in 8 contro 8, ed ecco il fischio d'inizio. Attacco e contrattacco. I bambini corrono come motorini e le bambine difendono i loro spazi con grinta e tenacia. Non si arrendono neanche nei contrasti più duri, tra virgolette, e chiamano la palla come veri professionisti. Due tempi da 15 minuti. Le maglie rosa vincono 1-0, ma ora tocca a noi. E che significa ora tocca a noi? Beh, vuol dire che gli allenatori della squadretta di calcio sfidano Moto for Peace. 6 contro 6, un tempo unico da 20 minuti. Non possiamo rifiutare, la nostra gloriosa storia calcistica ce lo vieta. In porta Enrio, secondo portiere Ricky, poi Gino, Rick, Glauco, Nina e Jose avranno il duro compito di sfidare il Messico, fuori casa e senza pubblico.
4: Dove la nostra nazionale di calcio affronta in gara amichevole il Messico.
3: Il fiato è quello che manca di più. Andiamo sicuramente meglio in moto. Rick attacca senza tregua, Gino pure è preciso ed Enrio in porta è una bomba, parando almeno 3 gol fatti. Ma più passano i minuti e più l'Italia soffre e becchiamo la prima rete. Nonostante il tifo, prendiamo anche la seconda rete. Entra in campo Celestino, il goleador del Real Madrid, ma si mangia almeno 2 gol a porta vuota. Un altro se lo mangia Jose, calciando sull'albero fuori campo, e alla fine capitoliamo tristemente 3-0. E vabbè, ci stava meglio un pareggio, ma vince chi segna. Anche questo tipo di emozione fa parte della missione. Una missione ricca di avvenimenti, circostanze, di notizie, di foto, filmati, un po' di tutto. Ascoltiamo Maria Teresa di Agape 1 Team, che insieme a Giacinto aggiornano quotidianamente il sito di Moto for Peace. Ciao Maria Teresa, dai, dacci un tuo riscontro su ciò che vivi da spettatrice.
5: Ciao Richard, io e Giacinto siamo a Roma, stiamo aggiornando il sito web di Moto for Peace e veramente quest'anno mi sembra la missione più coinvolgente in assoluto. Forse perché c'è anche la novità di America Live con le registrazioni e le interviste e le informazioni sui luoghi che vengono attraversati dal team. Poi c'è il diario di bordo che è sempre molto appassionante, quindi siamo aggiornati su tutte le avventure e le peripezie passate dal team e anche su tutti i successi raggiunti. Poi le fotografie sono veramente belle e quindi niente, quest'anno ci sentiamo molto molto coinvolti anche essendo a distanza. Il momento in cui veramente ho desiderato di essere lì con loro è stato l'incontro con i bambini dell'Honduras, perché a me piacciono molto i bambini e lì c'è stato, secondo me, oltre ad un aiuto che è stato dato, anche uno scambio di affetto con questi bambini. Sicuramente sono stati veramente felici, sono saliti sulle motociclette, insomma, è stato un bel momento, di sicuro. E insomma, noi continuiamo sempre a seguire il team e mandiamo un grosso abbraccio a tutti e un grosso abbraccio anche a te, Richard. Grazie, ciao.
3: Da Richard è tutto.

0: Maxi Mega Mix, i successi che conosci già, ma forse non in queste versioni.
1: Music in the mix with your favorite DJ.

0: Bentornati all'ascolto di Cocktail Magazine. Siete comodi? Avete il vostro drink in mano? Bene, perché oggi tra un buon pezzo musicale e l'altro dobbiamo shakerare un argomento un po' meno dolce del solito, ma che dobbiamo assolutamente mandar giù per difenderci. Parliamo di truffe. E no, non le solite. Oggi parliamo di come i malintenzionati stiano riuscendo ad avere successo grazie all'intelligenza artificiale e i social, anche i social, per colpire le persone più vulnerabili. Eh sì, come i nostri genitori o i nostri nonni, ma anche i nostri figli. La polizia postale ha appena lanciato l'allerta su 3 nuove minacce micidiali. La prima è quella che potremmo chiamare la truffa del finto SMS della banca, ma evoluta. Arriva un messaggio che sembra identico a quello del vostro istituto di credito: accesso anomalo sul conto, clicca qui, eccetera, eccetera. E ci cascano in molti perché subito dopo vi chiama un finto operatore, educatissimo, che vi guida passo passo, praticamente a svuotare il vostro conto. La seconda invece gioca con l'ansia: una telefonata in cui vi dicono che un vostro parente ha causato un grave incidente o è nei guai e servono subito soldi o persino gioielli per pagare una cauzione o un avvocato per farlo uscire di prigione. Ovviamente è tutto finto, ma il panico fa fare brutti scherzi. Ma la terza, ragazzi, la terza fa davvero paura ed è legata alla tecnologia che usiamo tutti i giorni. Usano l'intelligenza artificiale. Pensate che ai truffatori bastano appena 3 secondi di un messaggio vocale che vostro figlio o vostra nipote hanno magari pubblicato su Instagram o TikTok, e prendono quei 3 secondi, li clonano con l'IA e vi chiamano al telefono. Dall'altra parte della cornetta sentirete esattamente la voce di vostro figlio che piange o che dice: mamma, papà, ho bisogno di aiuto, mi sono venuti addosso in macchina, versa i soldi qui. È quasi impossibile da riconoscere. Quindi cosa possiamo fare? Prima di tutto informatevi. Finita la trasmissione, andate dai vostri genitori, dai vostri nonni, dai vostri zii e avvisateli. Regola d'oro: se vi chiama qualcuno chiedendo soldi con urgenza, anche se sembra la voce di un vostro caro, riattaccate subito. Chiamate voi direttamente quel parente sul suo numero normale o stabilite in famiglia una parola d'ordine segreta da usare solo in caso di vera emergenza. Proteggiamo chi amiamo anche da dietro uno smartphone e adesso rifacciamoci la bocca con un ottimo disco. Restate sintonizzati su Cocktail Magazine.
1: Cocktail Magazine ritornerà in onda

0: Quali sono gli accessori utili per un viaggio in moto? Saranno diversi gli interventi che Marco ci proporrà al riguardo su Moto News.
1: Moto News è con Marco Veronese.
2: Le borse laterali o baule posteriore forniscono spazio sufficiente senza compromettere il comfort, permettendo il trasporto sicuro di indumenti e oggetti personali per i motociclisti. Moto4Peace vanta una notevole esperienza ultradecennale con le borse in alluminio della MyTech, che offre un prodotto solido, di qualità e di buon design.
3: Canzoni che conosci, che canticchi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: La straordinaria storia de La vita è adesso. Questo è il sottotitolo esplicativo e il nuovo libro di Ivan Fedele, autore, attore e docente, ma soprattutto fan e studioso di Claudio Baglioni, che al cantautore romano ha già dedicato più lavori, fra i quali le canzoni di Claudio Baglioni spiegate a mia figlia e i romanzi Non avrai altro Dio, All'infuori di Claudio e Malcomune e in mezzo Claudio. In questo Fedele racconta e descrive l'album del 1985 La vita è adesso, che quest'anno compie ben 40 anni e completa l'analisi con alcune interviste, fra le quali segnalo quella a Celso Valli e quella a Phil

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later, a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.

0: Radio Moto for Peace presenta
1: Coming Soon Radio,
0: quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate
3: è un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal regista di It Follows.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
6: Siamo nel passato. Ora che facciamo?
7: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
8: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street. Al cinema.
9: Dal regista Christopher Nolan.
10: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.

0: Forza, l'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
1: Andiamo!
0: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Ciao, è in corso la raccolta del 5 per 1000. Decidi di destinarlo a Moto for Peace.
5: Scegliendo di donare il 5 per 1000 a Moto for Peace, potrai contribuire alla realizzazione delle missioni e sostenere i progetti della ONLUS.
4: Grazie al 5 per 1000 della tua dichiarazione IRPEF, che non esclude l'8 per 1000, potrai aiutarci senza alcun costo aggiuntivo e nel modo più semplice. Comunicalo al tuo commercialista.
5: Moto for Peace, codice fiscale 9728 7980 581. Pensa come è facile, con un semplice gesto, far arrivare lontano il tuo aiuto.
4: Grazie.
6: Nel 2006, Moto for Peace realizza una missione in Medio Oriente, attraverso Grecia, Turchia, Siria, Libano.
7: Scopo della missione:
6: donazione di 2 ambulanze, materiale ospedaliero e sanitario alle autorità e alle comunità di bambini palestinesi presenti in vari campi profughi insediati in Libano.
8: Sudamericano, ore, musica latina, hola, el radio Moto for Peace, Sudamericano.
9: Es la hora de Sudamericano.
10: It's time for Sudamericano.
11: È tempo di Sudamericano.

0: Una nuova digital news qui a Cocktail Magazine oggi, perché c'è un'allerta importante che sta rimbalzando sui social e che è stata rilanciata dagli esperti di Resta Informato. Ragazzi, occhi aperti quando inquadrati i codici QR nei locali o per strada, perché è nata una nuova frontiera del raggiro. Si chiama phishing, ovvero la truffa del QR code magnetico. I truffatori incollano dei finti adesivi con codici QR sopra quelli originali, ad esempio sui parchimetri, sui menu dei ristoranti o sui volantini dei concerti. Voi lo inquadrate pensando di pagare il parcheggio o vedere il menu e in un secondo vi trovate su un sito clone che vi ruba i dati della carta di credito. La regola d'oro? Verificate sempre che il codice QR non sia un adesivo appiccicato sopra un altro supporto. Anzi, io farei anche a meno di leggere il menu del QR code, ad esempio. Condividete la notizia e salvate il portafoglio.
1: Cocktail Magazine ritornerà in onda tra poco più di un'ora.
2: The time has come for soundtracks on Radio Moto 4Peace.
3: È arrivato il momento delle colonne sonore su Radio Moto 4Peace.

0: Radio Motor for Peace, the radio without frontiers.
1: Ciao, siamo Sara
2: e Claudia.
1: Dalla spiaggia di Ostia, anche noi ascoltiamo Radio Moto for Peace.

Michael Bolutin nasce a New Haven, Connecticut nel 1953. Il nostro protagonista inizia il suo percorso musicale con una delle ballate che lo hanno reso celebre, ma con sonorità decisamente più rock. Negli anni 70, infatti, Michael è il frontman di band hard rock come i Black Jack e incide i suoi primi album solisti che strizzano l'occhio a quel genere. Forse pochi lo sanno, ma l'energia e la grinta che metteva in quelle performance erano già un chiaro segno del talento vocale che di lì a poco sarebbe esploso. Il vero punto di svolta arriva negli anni 80. Michael Bolton decise di abbracciare un sound più melodico, concentrandosi sulle potenti ballate che diventavano il suo marchio di fabbrica. La sua voce roca, passionale e ricca di soul trova la dimensione perfetta in brani che parlano d'amore, di crepacuore e di speranza. Il successo non tarda quindi ad arrivare.

e arriva nel 1987 con il suo primo album The Hunger, che contiene la hit That's What Love Is All About. Ma è con l'album successivo, Soul Provider, del 1989, che Michael Bolton si consacra definitivamente come una star globale. Brani come How Am I Supposed to Live Without You, scritta insieme a Doug James, e When I'm Back on My Feet conquistano quindi le classifiche di tutto il mondo. La sua prima interpretazione, carica di pathos, emoziona milioni di persone e gli vale anche

Gli anni 90 sono il decennio d'oro per Michael Bolton. Il suo timbro vocale inconfondibile e la sua capacità di rendere ogni brano una performance sentita lo rendono uno degli artisti più richiesti. Il suo iconico look con i capelli lunghi diventa un'immagine infine distintiva, quasi un simbolo di quell'epoca musicale. Nel 91 l'album Time, Love and Tenderness consolida ulteriormente la sua fama

autore e collaboratore. Ha scritto per esempio canzoni per artisti del calibro di Laura Branigan, Barbara Streisand, Cher, Kenny G, dimostrando una versatilità e un talento che vanno ben oltre la sua voce. Una voce definita da molti black, e dove qualcuno si è spinto a definirlo addirittura la Whitney Houston al maschile. Sicuramente un complimento non da poco. Con l'arrivo del nuovo millennium, però, Michael Bolton ha continuato sì ad esplorare nuove strade musicali, senza mai abbandonare però la sua passione per la melodia e il soul. Ha pubblicato album che spaziano dal pop alle cover di classici, dal pop al rhythm and blues, dimostrando una continua evoluzione artistica. Ha anche partecipato a diverse iniziative benefiche e si è dedicato a progetti televisivi e cinematografici, mostrando una personalità eclettica e sempre pronta a mettersi in gioco. La sua carriera è una testimonianza di longevità e di un talento inossidabile. Michael Bolton, con la sua voce potente e le sue ballate indimenticabili, ha creato una colonna sonora per le vite di molte generazioni, rendendoci chiaro che, a volte, tutto ciò di cui abbiamo bisogno è una canzone che ci parli d'amore.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.
3: I nuovi talenti su Radio Moto Forbis. I nuovi talenti su Radio Moto Forbis.
0: Stai ascoltando le trasmissioni di Radio Moto Forbis, la radio senza frontiere. Questa web radio è la voce ufficiale della ETS, Moto Forbis. Trasmettiamo 24 ore su 24 in qualità CD, per tutto il mondo.
4: Benvenuti a Cocktail Magazine. Oggi shakeriamo un drink decisamente amaro che arriva direttamente dai palazzi del potere di Bruxelles. Prendete lo smartphone e cancellate l'ultima chat, perché è esattamente quello che sembra essere successo ai vertici dell'Unione Europea. Al centro della tempesta c'è ancora una volta la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, specializzata nell'utilizzo di WhatsApp a quanto pare. Il motivo? È sparito nel nulla un gruppo chat segreto che la collegava a un G7 tascabile. Il presidente ucraino Zelensky, il francese Macron, la nostra premier Giorgia Meloni, il tedesco Friedrich Merz e il britannico Keir Starmer. A far scoppiare il caso è stata l'organizzazione investigativa olandese Follow the Money, che aveva chiesto di accedere a questi messaggi. La Commissione Europea ha risposto con un secco no, giustificandosi così: se pubblichiamo quella chat, rischiamo di complicare le relazioni internazionali nell'Unione. Una scusa che non ha convinto la mediatrice europea Teresa Anino, che ha ufficialmente aperto un'indagine formale per violazione delle regole sulla trasparenza. La Anino ha già convocato i rappresentanti della Commissione per un faccia a faccia. Insomma, cambiano i leader, ma il vizietto del cancella per tutti a Bruxelles sembra rimanere lo stesso. Quali segreti scottanti custodiva quel gruppo? Restate sintonizzati, il cocktail di oggi è decisamente ad alta gradazione geopolitica.

0: alta rotazione. Tre successi attuali senza interruzione.
1: Alta rotación. Tres golpes de corriente sin interrupción.
2: High rotation. Three current hits without interruption. 1, 2, 3.

0: Ciao, sono Dino Lepore e...
1: No, no, no, no, no, Dino, così non va bene. Rifallo, rifallo, dai.
0: Ciao, sono Dino Lepore e anch'io ascolto Radio Moto for Peace.
2: Radio Moto for Peace, contatti senza frontiere.
3: Music in the mix with your favorite DJ.
4: Già sentita, già ballata ed ascoltata, ma forse non così.

0: Nel 2002, Moto for Peace realizza la missione La Cina è vicina. Attraverso Austria, Repubblica Ceca, Polonia, Bielorussia, Russia, Kazakistan, Cina.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi a favore di Asia Onlus per sostenere una piccola clinica di medicina tibetana nelle Qinghai.
2: Mamme, papà, tutti i cellulari sui banchi, forza! Oggi parliamo dell'insana ossessione che avete di postare foto dei vostri figli sui social. Ma voi lo sapete che una volta condivise le immagini restano in rete per sempre? Allora, sciagurati, scrivete 100 volte: se posto foto e video di mio figlio, 1. Gli impongo un'immagine pubblica che decido io. 2. C'è il rischio che le sue immagini finiscano sui siti pedopornografici.
1: 3. La sua privacy vale molto più di un like.
3: Informati su gpdp.it, garante per la protezione dei dati personali, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: La classifica di Radio Moto for Peace
0: è spalmata nell'arco di tutta la settimana. Va in onda lunedì alle 11, martedì alle 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16 e venerdì alle 17, mentre sabato va in onda alle 18 con replica alle 22 ed infine domenica alle 10 con replica alle 19.
5: You are listening to Radio Moto for Peace, a non-profit web radio. Linked to the Moto for Peace Association, registered as a third sector entity of the Italian Republic. The association and this web radio

0: non perderti questo appuntamento.
1: Approfittatene.
0: Nel 2002, Moto for Peace realizza la missione La Cina è vicina. Attraverso Austria, Repubblica Ceca, Polonia, Bielorussia, Russia, Kazakistan, Cina.
2: Scopo della missione:
0: raccolta fondi a favore di Asia Onlus per sostenere una piccola clinica di medicina tibetana nelle Qinghai.

Ci sono brani degli anni Ottanta sparati a tutto volume nelle discoteche, nei locali sul mare e nelle radio private di provincia. Canzoni che tutti hanno ballato almeno una volta. E poi ci sono nomi, quelli che restano in copertina, e quelli che invece rimangono nascosti dietro le quinte, piccoli segreti della musica italiana. Perché in pochi sanno che dietro a uno di quei pezzi dance martellanti, diventati colonna sonora delle notti italiane, c'era la firma elegante e in attesa di una donna che il grande pubblico avrebbe ricordato soprattutto per la televisione. La sua voce ironica, il suo sorriso raffinato, l'intelligenza rapida. Lei era Enrica Bonaccorti, autrice e conduttrice italiana. Eh sì, dietro quel ritmo da dance floor c'era proprio lei. Erano gli anni 70, stavamo scivolando verso gli 80. L'Italia cambiava pelle, le radio libere esplodevano, le discoteche diventavano cattedrali del sabato sera e i sintetizzatori sostituivano lentamente le orchestrazioni classiche. Era il tempo in cui il confine tra musica pop, televisione e sperimentazione diventava sottilissimo e in mezzo a quel vortice creativo si incontrarono personalità diversissime. Da una parte Enrica Bonaccorti, autrice raffinata, donna di spettacolo, capace di passare con naturalezza dal teatro alla televisione, dal cinema alla scrittura. Dall'altra, uomini che la musica dance italiana la stavano costruendo davvero come artigiani del suono. Al Festa, musicista e produttore italiano, Francesco Puccioni, al secolo Mike Francis, e ancora Claudio Giusti. Nomi fondamentali di una scena musicale che oggi chiameremo cult, ma allora era semplicemente il futuro. Il progetto, infatti, Metropole, composto da Festa, Puccioni e Giusti, nacque a Roma, produsse questo singolo da sound decisamente americano e spesso considerato uno degli esempi della Italo Disco più raffinata prodotta all'inizio degli anni Ottanta. Immaginate adesso la scena, c'è uno studio di registrazione, c'è del fumo nell'aria, nastri magnetici, tastiere accese, qualcuno prova una linea di basso, qualche altro batte il tempo sul tavolo. E poi arriva lei, Enrica Bonaccorti, che magari il pubblico immagina elegante in televisione davanti alle telecamere, ma che in realtà conosce perfettamente il peso delle parole, il ritmo delle frasi, la musicalità di una battuta. Perché chi scrive davvero sa che ogni parola ha un tempo, un respiro, una cadenza. E allora accade qualcosa di magico. Mondi apparentemente lontani si toccano. La televisione incontra il dance floor. L'autrice incontra i producer. La scrittura incontra il beat. Nasce così questo brano destinato a vivere una vita tutta sua. Una di quelle canzoni che entrano nelle casse delle discoteche e smettono di appartenere ai loro autori. Perché succede anche questo nella musica. A volte una canzone diventa più famosa delle persone che l'hanno creata. E il pubblico non si domanda mai chi l'abbia scritta. Balla e basta. Canta, eventualmente. Ricorda un'estate, una notte, un amore. Nessuno però immagina che dietro quel ritornello ci sia la penna di una presentatrice TV come Enrica Bonaccorti. E forse è proprio per questo che c'è un fascino dietro questa storia. La carriera di Enrica è stata immensa. Teatro, cinema, televisione, come dicevamo. Programmi popolari, interviste, talk show. Una presenza riconoscibile e familiare. Eppure il lavoro vero, quello profondo, spesso vive lontano dalle luci, dietro le quinte, nelle stanze dove si scrive, dove si corregge, dove si crea senza applausi. Ed è lì che Enrica Bonaccorti ha lasciato traccia importantissima. La scena musicale italiana di quegli anni era un laboratorio incredibile. C'erano artisti che oggi vengono riscoperti come pionieri, musicisti che mescolavano funk, disco, elettronica e melodia italiana. Mike Francis, per esempio, voce sofisticata, internazionale, capace di creare atmosfere eleganti e malinconiche allo stesso tempo, fu un artista che avrebbe lasciato il segno profondo nella musica italiana. E accanto a lui produttori e compositori, come dicevamo, come Al Festa e Claudio Giusti, perché anche loro vivevano la musica come ricerca continua. Non esistevano allora computer portatili, non esisteva internet e le idee si costruivano insieme in laboratorio, nello stesso spazio, guardandosi negli occhi e facendo alchimie prova dopo prova. Ore e ore in studio, appunto, a cercare il suono giusto, il giro armonico perfetto, la parola che cade esattamente sul tempo. E in quella ricerca collettiva Enrica Bonaccorti portava qualcosa di unico. Scrive il testo di questa

questa canzone, una scrittura colta, ma immediata, elegante ma popolare, insomma capace di arrivare a tutti. Ed è incredibile pensare che migliaia di persone abbiano ballato quelle note senza neppure sapere e ignorando completamente chi ci fosse dietro. I produttori restano nomi conosciuti solo dagli appassionati, ma dietro ogni canzone esiste una costellazione di persone ed è giusto ogni tanto riaccendere quella luce. C'è qualcosa di profondo e poetico in questa vicenda, una donna che il pubblico immagina dentro gli studi televisivi, mentre invece contribuisce a scrivere una colonna sonora delle notti italiane degli anni Ottanta. Una firma nascosta, quasi segreta, forse è proprio per questo che è ancora più affascinante, no? Perché ci ricorda una cosa importante: gli artisti non sono mai una cosa sola. Possono cambiare linguaggio, attraversare mondi, spostarsi dal teatro alla musica, dalla televisione alla scrittura, senza però perdere autenticità. Anzi, a volte è proprio dietro le quinte che nasce il lavoro più sorprendente. Oggi, nell'epoca dei social e della visibilità continua, siamo abituati a sapere tutto: chi ha scritto cosa, chi produce, chi compone. Negli anni 70 e 80 invece esisteva ancora il mistero. Le canzoni vivevano da sole, viaggiavano, entravano nelle radio, passavano di mano in mano e il pubblico raramente andava a cercare i crediti. Così poteva accadere che un pezzo dance diventasse famosissimo, senza che quasi nessuno sapesse che tra gli autori c'era appunto una presentatrice TV, come abbiamo detto, e forse lei stessa sorrideva davanti a questa ironia. Insomma, questa storia allora non parla soltanto di una canzone se vai a stringerla fino in fondo. Parla del talento nascosto, delle seconde vite artistiche, di tutto ciò che il pubblico non vede. Parla di quegli artisti capaci di attraversare epoche e linguaggi senza mai smettere di creare. E ci ricorda che dietro ogni successo popolare esiste quasi sempre un mondo sommerso, fatto di intuizioni, collaborazioni, notti in studio, parole appuntate su fogli sparsi e firme che il tempo rischia di cancellare, ma che meritano però di essere raccontate come abbiamo fatto oggi. Quindi, la prossima volta che sentirete un vecchio pezzo dance sparato a volume impossibile, fermatevi un istante, perché dietro a quel ritmo potrebbe nascondersi una storia che non avete neanche immaginato.

Appassionati di due ruote, alzate il volume. Oggi parliamo di un grande ritorno che sta facendo sognare chi ha la polvere nel DNA e l'asfalto nel cuore, la Honda Transalp 750. Dopo anni di assenza è tornata nel 2023 e nel 2026 si conferma la regina dell'equilibrio. Ma ha senso comprarla oggi? Beh, se cercate una moto che sappia fare tutto, la risposta è un sì rotondo come le sue ruote a raggi. Sotto il serbatoio batte un cuore da 92 cavalli che spinge forte. Pensate che fa da 0 a 100 in soli 3 secondi e mezzo. Roba da far rimpicciolire gli specchietti di molte sportive. Ma il vero segreto è la facilità. La sella è comoda. La frizione è morbida come il burro e l'elettronica è da prima della classe, con ben 6 mappe di guida per passare dall'asfalto bagnato allo sterrato con un click. I pregi? È una vera trasformista. In città è agile, tra i passi in montagna danza tra le curve e in autostrada è un treno, vibrazioni quasi zero e consumi che fanno sorridere il portafoglio.

0: con oltre 24 km con un litro a velocità da crociera. I difetti? Beh, nessuno è perfetto. Il parabrezza non si regola in altezza e se siete dei giganti e volete guidare in piedi in fuoristrada, il manubrio resta un po' bassino. E ricordate, non è un'enduro specialistica. Se volete fare il deserto, c'è la sorella maggiore Africa Twin. Ma in conclusione, con un mezzo che balla intorno ai 10.000 euro, la Transalp 750 è la scelta razionale per chi vuole viaggiare senza rinunciare al divertimento quotidiano. Voi la scegliereste per il vostro prossimo viaggio con MotoCorpice o preferite qualcosa di più cattivo? Scrivetecelo sui nostri social e ora gas a martello e buona strada a tutti.
1: Avete ascoltato Moto News!

0: Nel 2005 Moto for Peace realizza il tour delle province italiane
1: attraverso
0: Roma, Gaeta, Napoli, Catanzaro, Messina, Palermo, Trapani, Cagliari, Oristano, Porto Torres, Genova, Torino, Aosta, Milano, Verona, Venezia, Arezzo.
1: Scopo della missione:
0: manifestazioni a favore di alcune associazioni che hanno promosso attività sportive di squadra dedicate ai giovani disabili.
2: The time has come for soundtracks on Radio Moto 4Peace.
3: È arrivato il momento delle colonne sonore su Radio Moto 4Peace.

0: questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.
1: Ma siamo all'attrazione, ogni volta che ci fermiamo i bambini impazziscono.
2: Il diario di bordo di Moto for Peace.
3: Ancora un tramonto. Questa volta alle porte della città di Niamey, la capitale del Niger. Passato il posto di controllo, troviamo ad aspettarci Yacuba e Maurizio.
4: Buon arrivé.
3: Dopo averci fatto gli onori di casa, ci accompagnano dritti verso l'hotel.
5: Una tappa importante, Niamey. Ci hanno promesso l'hotel con acqua e corrente. Facciamo festa.
3: Siamo stanchi, ma contenti di aver concluso anche questa tappa. Avremo 2 giorni per riprendere le forze e rimetterci in cammino questa volta verso il Burkina Faso. Ore 8:30, appuntamento con il capo della Polizia Nazionale. Indossiamo le nostre divise provate anche loro dal viaggio e in moto raggiungiamo la caserma poco distante dal nostro hotel. In una sala conferenze della palazzina comando incontriamo il capo della polizia, che ringraziamo per la meravigliosa accoglienza in città. Illustriamo la nostra missione fin nei minimi dettagli e ci rendiamo immediatamente conto, dalle tante domande, che ancora una volta l'interesse per la nostra iniziativa è altissimo. Ci congediamo con il consueto scambio di presenti.
6: E pour vous, pour la collaboration, pour la cordialité.
3: Ora dovremo dividerci in 2 gruppi. I ricambi per il furgone sono stati prontamente inviati dall'Italia e quindi vanno immediatamente sostituiti mentre un secondo gruppo farà un giro in città. Niamey è la prima città del paese per dimensioni e importanza culturale ed economica. In Niger tutto si concentra qui. Probabilmente fondata nel XVIII secolo, acquistò importanza solo nel 1890, quando i francesi vi costruirono una postazione coloniale. Nel 1926 divenne la capitale del paese. Tra i luoghi di spicco della città troviamo la Grande Moschea. È la più grande di tutta la nazione, caratterizzata da un altissimo minareto. La città ospita anche una università e un importante mercato. Il Grand Marché.
7: Maxi Mega Mix. Mixed by Risho.
2: Maxi Mega Mix è solo su Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere. Mega Mix.

0: Cocktail Magazine con Richard Schultz.
1: È un magazine informativo e Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più. Caro bolletta energetica, ecco una valida invenzione. Discoteca installa un sistema per sfruttare il calore di chi balla per risparmiare sulla bolletta. Il locale SWJ3 di Glasgow in Scozia è balzato agli onori della cronaca per una decisione molto particolare e avveniristica, ma decisamente vincente. Ha infatti installato un sistema chiamato Body Heat che consente di immagazzinare il calore corporeo generato dalle persone in pista per poi alimentare il riscaldamento. In pratica riesce a risparmiare sulle bollette sfruttando l'energia prodotta da chi si muove a destra e a sinistra sulla pista da ballo. Una materia prima che certamente non manca in una discoteca. E dunque perché non usarla a proprio favore? Il sistema può generare dai 250 ai 600 watt in base all'intensità della musica e dunque permette di risparmiare in maniera notevole sulle bollette. Il titolare della discoteca ha riferito che l'obiettivo è quello di raggiungere emissioni zero entro il 2025. L'investimento fatto verrà ammortizzato nel giro di soli 5 anni grazie al risparmio in bolletta.
2: Cocktail Magazine, music and news with Richard Chu.

0: fa in due con Richard Shu. 5, 4, 3, 2, 1, 0.
1: Welcome. Se dovessimo trasmettere in modulazione di frequenza, potremmo esordire questa edizione dicendo: calorose frequenze di tutto il pianeta, buon agosto e benvenuti a un nuovo attesissimo appuntamento con la World Parade. Siamo nel pieno del mese più caldo dell'anno, il cuore pulsante dell'estate 2026, e le classifiche di tutto il mondo stanno letteralmente bruciando, dalle spiagge della Nigeria ai festival del nord Europa, dalle notti calde di Lagos fino alle vette delle chart americane e italiane. I motori della musica globale sono a mille. Nella prossima ora vi porteremo in un viaggio sonoro pazzesco, scopriremo chi si aggiudica per esempio la numero uno dei tormentoni estivi e voleremo tra le posizioni più calde dei singoli più trasmessi del momento, e naturalmente faremo tappa nella nostra rubrica World Parade New Hit. A proposito di novità, tenetevi forte perché più tardi vi farò ascoltare in anteprima assoluta dei pezzi pazzeschi appena arrivati sulle piattaforme musicali, compreso il nuovissimo incredibile singolo targato Kygo e Max McNown con Take Me Back, che vi assicuro vi farà venire la pelle d'oca. Ma non c'è tempo da perdere, allacciate le cinture di sicurezza perché la classifica del mese di agosto 2026 qui su Radio Moto for Peace si apre ufficialmente adesso. Pronti a scoprire chi troviamo alla posizione numero 10? Volume su, si parte!
2: World Parade number 10. The number one song in Austria is Rian

0: Questa è la canzone che rappresenta l'Austria, che appare per la prima volta in questa speciale Top 10 con una traccia super ritmata, un tormentone fresco e ironico che sta facendo ballare le radio e le autostrade di mezza Europa. Ma non ci fermiamo nemmeno un secondo, perché alla posizione numero 9 c'è subito un'altra new entry, travolgente. Dall'Europa ci spostiamo dritti nel cuore pulsante dell'Africa, in Nigeria, per sintonizzarci sulle frequenze dell'Afrobeat più caldo del momento. Entra ufficialmente nella World Parade la stella nigeriana Aira Star con un pezzo dal groove irresistibile che sta conquistando le playlist globali di quest'estate 26.
1: World Parade number 9. The number one song in Nigeria is Asake

0: This is the World Parade.
1: Il grande ritmo straordinario qui su Radio Moto for Peace. A proposito, vi ricordo che potete portarci sempre con voi ovunque siete in vacanza, ascoltando comodamente per esempio la radio dall'app ufficiale Moto for Peace, ma anche attraverso le principali app radiofoniche disponibili sul vostro store preferito. Quindi nessuna scusa, la musica della World Parade vi segue dappertutto, in auto, sullo smartphone, tablet, computer, TV, internet, radio ed amplificatori di ultima generazione. Non ci sono scusanti, ma andiamo avanti con la nostra scaletta di agosto 2026, perché la febbre della new entry non accenna a scendere. Anche la posizione numero 8 è conquistata da una debuttante d'eccezione nella nostra top 10. Parliamo dei Paesi Bassi, un brano travolgente, fresco, perfetto per queste giornate estive, che sta spopolando in tutte le radio olandesi e nord europee. In salita diretta al gradino numero 8, direttamente dai Paesi Bassi, ecco Justin de Wild.
2: World Parade number 8. The number one song in Holland is Justin de Wild, Cherio.

0: U luistert naar de Wereldparade met Richard Schu op Radio Motorvorpies.
1: E continuiamo con la nostra scalata della World Parade di agosto 2026. Alla posizione numero 7 facciamo rotta verso il nord Europa, precisamente in Svezia. E qui troviamo un piccolo movimento in classifica. Il gruppo svedese per eccellenza, i Bolaget, perde una posizione rispetto al mese scorso, ma il loro pezzo resta una presenza fortissima in tutta la Scandinavia. È un brano dall'energia travolgente che fa sentire tutta l'atmosfera dell'estate nordica. Allora, numero 7, direttamente da Stoccolma, ecco i Bolaget.
2: World Parade number 7. The number one song in Sweden is Bolaget, Det ligger något i luften.

0: Ciao, è in corso la raccolta del 5 per 1000. Decidi di destinarlo a Moto for Peace.
1: Scegliendo di donare il 5 per 1000 a Moto for Peace, potrai contribuire alla realizzazione delle missioni e sostenere i progetti della ONLUS.
0: Grazie al 5 per 1000 della tua dichiarazione IRPEF, che non esclude l'8 per 1000, potrai aiutarci senza alcun costo aggiuntivo e nel modo più semplice. Comunicalo al tuo commercialista.
1: Moto for Peace, codice fiscale 9728 7980 581. Pensa com'è facile con un semplice gesto far arrivare lontano il tuo

0: siamo esattamente a metà della nostra classifica ed è tempo di volare in Oriente. Alla posizione numero 6 troviamo la Cina, che questo mese registra un leggero calo e scende di 2 gradini rispetto alla scorsa classifica. Nonostante la discesa, questo duetto straordinario continua a incantare milioni di ascoltatori ed è una presenza fissa nelle playlist internazionali. Un brano di un'eleganza unica, interpretato dalle voci pazzesche di Zhu Shen e Della Chen.
1: World Parade number 6. The number one song in China is Zhou Shen and Ella Chun. Reign all over the world.

0: 向所有在中国和台湾的听众问好，你正在收听的是 Moto for Peace 电台的广播。
1: Entriamo ufficialmente nella top 5 della World Parade in questo mese di agosto 2026 qui su Radio Moto for Peace insieme a Richard Xu. Attenzione, prima di scoprire chi c'è al quinto posto, permettetemi un momento davvero speciale. Sì, vogliamo mandare un abbraccio grandissimo proprio a lei e i nostri più calorosi auguri di pronta guarigione ad una persona speciale, punto di riferimento della grande e numerosa famiglia Victory Team di Pavia, Elena, l'imperatrice. Purtroppo a causa di un brutto incidente stradale Elena è momentaneamente costretta a rinunciare al piacere di andare in moto, ma la conosciamo bene. Elena è un vero personaggio, una donna incredibilmente forte che sa il fatto suo e siamo certi che con la sua grinta e con il preziosissimo aiuto del marito Marco, che salutiamo con affetto enorme, non appena possibile tornerà a macinare chilometri e a riprendersi la strada. Forza Elena, siamo tutti con te. Bene, l'applauso è meritatissimo, un grande, immenso in bocca al lupo. E adesso carichi, più che mai torniamo alla musica perché alla posizione numero 5 giochiamo proprio in casa. L'Italia difende con le unghie e con i denti il suo posto a metà classifica. Ma questo mese lo fa cambiando del tutto marcia e la regina indiscussa del pop italiano a prendere in mano il testimone, regalandoci una vera e propria bomba radiofonica che sta spopolando su tutte le spiagge e i network del nostro paese. Stabile al gradino numero 5, la favolosa Annalisa con la sua travolgente canzone estiva.
2: World Parade number 5. The number one song in Italy is Annalisa, canzone estiva. Quando

0: E restiamo ad altissima quota nella nostra World Parade. Vi ricordo sempre che a stabilire la nostra classifica mese dopo mese siete proprio voi. I punteggi e le posizioni vengono infatti elaborati direttamente attraverso il conteggio dei visitatori del nostro sito ufficiale motoforpeace.it. Continuate a visitarci e a far sentire il vostro supporto. E guardate cosa avete combinato questo mese, perché ai piedi del podio abbiamo un vero e proprio boom. Alla posizione numero 4 compie un balzo pazzesco, guadagnando ben 6 posizioni rispetto al mese scorso, la Finlandia. La stella assoluta del nuovo pop nordico sta conquistando letteralmente tutta Europa con questo pezzo travolgente, pieno di energia ed eleganza elettronica, una scalata irresistibile che la porta a un passo dai gradini più alti. In salita, netta, al gradino numero 4, ecco Mirella.
1: World Parade number 4. The number one song in Finland is Mirella. Keikki.

0: E siamo ufficialmente arrivati sul podio della nostra classifica, entriamo nella zona medaglie. Sul gradino più basso, alla posizione numero 3, troviamo una certezza ormai diventata assoluta, e cioè la Germania, ormai stabilissima al terzo posto con indosso la sua medaglia di bronzo e si conferma sempre fortemente ai vertici della nostra classifica. Un brano rappresentarla, di un'energia pazzesca, solare, perfetto da cantare a squarciagola in quest'estate, una delle voci più amate della Deutsche Pop moderno, che sta dominando l'airplay di tutte le emittenti tedesche ed europee. Ecco Vincent Weiss con la sua fantastica Hast du Kurzzeit. Ascoltiamole insieme.
1: World Parade number 3. The number one song in Germany is Vincent Weiss, Hast du Kurzzeit.
2: Sie hören Radio Motor Forbis. Das Radio ohne Grenzen.

0: Siamo sempre più nel vivo della World Parade e qui su Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere, e ormai ci troviamo ad un passo dalla vetta. Alla posizione numero 2 c'è la conferma di un vero e proprio colosso di quest'estate, stabilità assoluta per la Danimarca, che non ne vuol sapere di mollare i vertici della classifica e mantiene con grande forza il secondo gradino del podio. Questo mese a rappresentarla c'è un duetto esplosivo che sta facendo tremare i club e le radio di tutto il nord Europa, una traccia rap pop dal ritmo travolgente ed incalzante. Ascoltiamoli insieme.
1: World Parade number 2. The number one song in Denmark is Lumen Feet Annika, Hold MIT Tempo.

0: En varm hilsen til alle vores venner fra Danmark, der besøger Motor for Peace IT og lytter til Radio Motor for Peace.
1: E siamo quasi giunti alla fine di questa top 10, ma prima un veloce riepilogo. Al numero 10, new entry dell'Austria, nono un'altra grande new entry dritta dalla Nigeria, mentre all'ottava posizione si confermano come nuove entrate i Paesi Bassi, che erano scomparsi dai primi 10 da qualche mese. Al numero 7 scende di una posizione la Svezia e si scende anche al sesto posto con la Cina, mentre c'è stabilità per l'Italia. Al numero 5, al quarto posto si registra un'ascesa incredibile di 6 posizioni per la Finlandia, mentre nulla cambia al terzo posto con la

Sì, questa bella canzone è rientrata in classifica anche se vi era già stata proposta nel mese di giugno, e questo a causa del suo continuo apprezzamento e grande successo ormai divenuto mondiale. Attenzione alla prossima mezz'ora, perché scatta la World Parade New Hit con delle novità incredibili, come la prossima selezione musicale che diventerà anch'essa un successo internazionale.

E così si conclude anche questa edizione del mese di agosto 2026. Vi rammento ancora il podio, rappresentato dalla terza posizione occupata dalla Germania, il secondo dalla Danimarca ed il primo dagli Stati Uniti d'America. Ancora buona estate, buone vacanze a voi da Richard Chu. È tutto e alla prossima edizione. Ciao!

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te. Tratto dallo speciale America Live, realizzata in occasione della missione umanitaria del 2016 nel Centro e Nord America. Tunesimo giorno di missione per il team di Moto for Peace, che come sapete si trova in Messico in viaggio verso la capitale. A proposito del Messico, sapevate che Messico significa letteralmente nell'ombelico della luna? Gli Aztechi pronunciavano il nome come Messico, a differenza di quello che fanno appunto gli spagnoli e che hanno fatto gli spagnoli conquistatori. Tra le altre curiosità di questo paese, tutti ricordano la storia del meteorite che probabilmente causò l'estinzione dei dinosauri 65 milioni di anni fa, poiché cadde nella penisola dello Yucatan in Messico appunto. Ma nelle prossime puntate altre curiosità e notizie vi sveleremo sul conto di questo meraviglioso paese e sul conto anche della popolazione. Ed è proprio perché è importante fotografare non solo mentalmente ciò che si vive in una missione come questa, ma anche con la macchina fotografica, per catturare il meglio, così come egregiamente sta facendo Barbara Beltramello, che noi sentiamo adesso in questo collegamento con lei. Ciao Babi.
1: Ciao Richard e un caro saluto a tutti gli ascoltatori della radio Moto for Peace. Che dire, questo viaggio si sta rivelando per me una piacevole sorpresa. Come tu ben dici, di solito io viaggio da sola per i miei lavori fotografici, ma in questa occasione sto scoprendo proprio il bello della condivisione che si può creare e provare solo se si viaggia in gruppo. Tutti i partecipanti a questa missione sono molto affiatati tra loro, c'è molta cooperazione e quando ci troviamo soprattutto di fronte a imprevisti o a piccoli problemi. E poi devo dire che sono molto cooperativi anche con me quando devono posare per le foto, nei momenti istituzionali e non. Inoltre sto anche imparando molto per quanto riguarda l'aspetto professionale del mio lavoro. Il mio stile fotografico è fotogiornalistico e qua la sfida più grande è quella di riuscire a fotografare e a raccontare un'avventura su due ruote, cercando di trasmettere il più possibile l'atmosfera che si respira giorno dopo giorno e le emozioni dei partecipanti. Posso anche dire che mi sento molto molto molto fortunata e una privilegiata per essere stata scelta come fotografa per questa missione. Stiamo infatti attraversando dei posti bellissimi e la gente incontrata finora è stata sempre molto calorosa e accogliente. E poi ripeto, gli altri partecipanti sono tutti delle persone molto premurose e molto, molto valide, molto delle belle persone. Posso solo sperare che il viaggio continui in questo modo fino alla fine, fino a New York. Quindi un saluto e un abbraccio a tutti quanti.
0: E sicuramente continuerà così come auspichi. Quindi buona fortuna a te e a tutto il gruppo.
2: La radio senza frontiere.
3: Senza frontiere.
2: Moto for Peace.
4: Radio Moto for Peace. Contatti senza frontiere.
5: Ciao, sono Seppi Brunico. Tra una birra e l'altra ascolto Moto for Peace.
4: Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.

0: nel 2009 Moto for Peace realizza la missione Africa nel cuore. Attraverso Camerun, Nigeria, Niger, Burkina Faso, Mali, Senegal.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi, oltre a materiale logistico e sanitario, in favore dell'organizzazione spagnola Selva Camerun, che opera a Bukavu.

0: Su Radio Moto for Peace i consigli preziosi e anche il parere tecnico del nostro Marco Veronese.
1: Ciao amici viaggiatori, sono Marco. Vorrei darvi dei consigli utili per affrontare grandi ride motociclistici. Passiamo alle ruote. I cerchi ruota non devono presentare nessuna deformazione o grosse ammaccature, soggette, in caso di ripetuti colpi, a causarne la rottura. I raggi perfettamente regolati nella tensione garantiscono sforzi notevoli senza rotture. Nel dubbio, installare materiale nuovo. Ovviamente portarne appresso alcuni completi dei relativi nipples. Per i pneumatici la scelta sarà sicuramente adeguata per il tipo di percorso da effettuare. E nel caso lo stesso sia molto impegnativo per pietrisco o sabbia, sarebbe utile installare camere d'aria rinforzate tipo quelle da cross. Per le tubeless questo non sarebbe necessario, però in certe occasioni non è del tutto da escludere anche questa soluzione. E per il serbatoio carburante, la preparazione per lunghi viaggi o ride specifici è da prendere in considerazione ove è possibile l'installazione di un serbatoio carburante maggiorato per aumentare in modo determinante l'autonomia del mezzo. In commercio si trovano anche piccoli contenitori che si possono inserire in spazi liberi del telaio, tipo sottosella. E se tutto ciò non è possibile, la vecchia e cara tanica da legare sulla sella posteriore sarà sempre utile.
0: Afrikaans, le meilleurs succès d'Afrique. Afrikaans, i migliori successi d'Africa.

0: all'autunno del 1969. Le radio trasmettevano incessantemente le canzoni della band più famosa del pianeta, i Beatles. Milioni di ragazzi le ascoltavano ogni giorno, ma qualcuno da qualche parte sosteneva di aver sentito qualcosa di diverso. Il DJ Russell Gibb ricevette in onda un ascoltatore che si identificò solo con il nome di Alfred, il quale confessò di essere a conoscenza di un segreto clamoroso, secondo cui, dopo un incidente stradale, Paul McCartney sarebbe rimasto ucciso.
1: Ciao Alfred, sei in onda.
2: Ciao Russell, la vuoi una storia incredibile sui Beatles?
1: Raccontami.
2: Paul McCartney è morto nel 1966 in un incidente stradale. E quello che vediamo oggi è un sosia, te lo garantisco. Molte sono le tracce che hanno lasciato in proposito i quattro, sulle canzoni e sulle copertine.
0: Tra l'altro, questa telefonata coincideva proprio con l'uscita dell'ultimo album dei Fab Four, Abbey Road, e che, sempre secondo Mr. Alfred, i quattro, sapendo di essere al loro ultimo lavoro, avrebbero confermato quelle voci, chiudendo l'album con una canzone esplicitamente rivelatrice, dal titolo The Hand.

Quindi non una melodia, un messaggio, una frase nascosta o un indizio. È da quella scintilla che nacque una delle leggende più incredibili della cultura popolare. La storia secondo cui Paul McCartney, morto anni prima, sarebbe stato sostituito da un sosia.

Secondo la leggenda, l'incidente sarebbe avvenuto nel 1966. La casa discografica, terrorizzata dall'impatto mondiale della notizia, avrebbe organizzato il più grande insabbiamento della storia della musica, trovando un uomo quasi identico per continuare la carriera del gruppo. Una storia senza prove, ovviamente, eppure destinata a vivere per decenni. I sostenitori della teoria iniziarono a osservare tutto, ogni fotografia, ogni copertina, ogni intervista ed ogni canzone, ma soprattutto ogni disco fatto girare al contrario.

Sì, per loro nulla era casuale. La celebre copertina di Abbey Road diventerà una sorta di corteo funebre, Paul che cammina scalzo, e questo perché, secondo un antico rituale orientale, il morto vaga scalzo. E il caso vuole che, proprio in quel periodo, i Beatles tornavano dal loro viaggio in India. John sarebbe vestito di bianco e alla testa del corteo funebre come fosse il cerimoniere. Ringo veste di nero in quanto sarebbe l'impresario delle pompe funebri. Infine George vestito in denim come il becchino. Persino il maggiolino, parcheggiato sullo sfondo, viene trasformato in un presunto indizio grazie alla sua targa dove le sue ultime cifre erano 28 if, cioè 28 se, come a dire che se Paul in quel momento fosse stato vivo avrebbe avuto 28 anni. Insomma, la fantasia costruisce collegamenti ovunque. Poi arrivarono i messaggi nascosti. C'è chi abbassava la luce della stanza, metteva il vinile sul giradischi e rallentava la velocità. Altri invece facevano l'opposto, prendevano una canzone e la facevano suonare al contrario.

Ecco che tra il fruscio e le distorsioni alcuni giuravano di sentire frasi inquietanti come «Ci manchi, è troppo tardi, Paul è morto». Parole che per altri ascoltatori non esistono affatto. Il fenomeno ha un nome preciso, si chiama pareidolia uditiva. Cioè il cervello cerca significati nel caos, così come quando vediamo volti nelle nuvole. Possiamo quindi credere di udire parole dentro rumori casuali. Ma chi è convinto della teoria ribatte che sono troppi gli indizi per essere coincidenze. Negli anni 70 la leggenda attraversa l'oceano, programmi radiofonici dedicano ore all'argomento, gli ascoltatori telefonano raccontando di nuovi codici segreti. C'è chi confronta le orecchie del giovane Paul con quelle dell'uomo maturo, chi misura la distanza tra gli occhi, chi analizza il modo di impugnare il basso, chi sostiene che la voce sia cambiata. Insomma, ogni differenza naturale dovuta al tempo diventa per alcuni la prova definitiva. La realtà naturalmente racconta altro. Paul continua a incidere dischi ancora oggi, esibirsi dal vivo, concedere interviste e sorridere davanti alle domande sulla leggenda. Più volte l'ha definita una storia assurda, eppure la teoria è dura a morire. Perché le grandi leggende hanno una caratteristica particolare, non hanno bisogno di essere vere, hanno bisogno di essere raccontate. Alcuni trascorrono ore con software sofisticati, audio, isolando frequenze, invertendo tracce, rallentando voci. Insomma, ogni nuovo ascolto sembra rivelare un segreto. E ogni silenzio diventa un codice, ogni accordo una confessione. Ma forse il mistero più affascinante non riguarda un musicista scomparso, riguarda noi, la nostra irresistibile attrazione per gli enigmi. Il desiderio di trovare un significato nascosto dietro ciò che tutti credono di conoscere. Così, mentre la puntina arriva alla fine del disco e il giradischi continua a ruotare nel silenzio, resta una domanda sospesa nell'aria. Quanti messaggi segreti esistono davvero? E quanti invece sono stati creati dalla nostra mente che davanti a un semplice fruscio non sopporta l'idea di ascoltare soltanto il silenzio?

0: fun.
1: And give you a dog, a carto, Radio Moto for Peace.
2: Radio Moto for Peace. Contatti senza frontiere.
3: Diario di bordo del 2016.
4: Quaderno de bitácora 2016.
5: 2016 Logbook.
6: Voce al nostro Riccardo Prati, altro grande esperto di viaggi attraverso il mondo. Vediamo di che cosa si occuperà in questo prossimo viaggio avventura di Moto for Peace. A te il microfono, Riccardo.
7: Ciao Richard e ciao agli ascoltatori di Radio Moto for Peace. Sono Riccardo Prati, sono di Forlì, dalla bella Romagna, come credo che si senta dall'accento. Sono un neofita di Moto for Peace, sono la prima esperienza. Ho conosciuto questa onlus casualmente, navigando per internet mentre stavo organizzando un viaggio in moto con un amico in America Latina. Mi sono però subito innamorato, perché rappresenta il connubio di cose che sono molto importanti nella mia vita, che sono i viaggi, che sono la moto e soprattutto la beneficenza. Sono sempre stato nel mondo dei viaggi, collaborando con l'agenzia di viaggi. Al momento faccio il tour leader per viaggi e avventure in giro per il mondo. In moto ho fatto diversi viaggi, sono tornato dall'India con una vecchia Enfield Bullet 350, poi sono stato in Sierra Leone per donare la moto con la quale sono arrivato. E la beneficenza è un aspetto molto importante della mia vita. Ho fatto un master in diritti umani e azione umanitaria e avevo deciso di abbandonare tutto per trasferirmi in Sierra Leone per aiutare i bambini soldato. Poi però mi sono ammalato, ho avuto la malaria, ho avuto problemi familiari ed è un progetto che per il momento è stato rimandato. In questo viaggio curerò parzialmente le escursioni, quindi darò una mano per organizzare le giornate, le poche ore libere che avremo durante tutto il viaggio. Credo che sia un viaggio molto duro dal punto di vista fisico e psicologico. Mi sono allenato e credo che farò del mio meglio. Ciao e a presto.
8: Sudamericano, ore, musica latina, ora, Radio Moto for Peace, Sudamericano.
9: Es la hora de Sudamericano.
10: It's time for Sudamericano.
9: È tempo di Sudamericano.
8: Sudamericano.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.
3: I nuovi talenti su Radio Moto Fortis. I nuovi talenti su Radio Moto Fortis.
4: Attention please, the worldwide programming of this web radio is calibrated to European time.
5: Atención, la programación mundial de esta radio web está calibrada a la hora europea.
6: Внимание, всемирное программирование этого веб-радио откалибровано на европейское время.
7: Achtung, die weltweite Programmierung dieses Webradios ist auf europäische Zeit geeicht.
8: Attention, la programmation mondiale de cette web radio est calibrée à l'heure européenne.
9: Radio Motor for Peace. The radio without frontiers.
10: Perché con gli anni la nostra voce cambia? La voce subisce molte variazioni nel corso della vita a causa di diversi fattori. Questi includono l'influenza degli ormoni durante la pubertà, che rendono le corde vocali più lunghe negli uomini e più sottili nelle donne. Il ciclo mestruale può anche influenzare la voce delle donne, con migliorie durante l'ovulazione. Con l'età la voce può diventare più rigida e meno flessibile a causa dei cambiamenti della laringe e nel funzionamento muscolare polmonare. Alcuni vizi, come il fumo e l'alcol, possono danneggiare le corde vocali, così come alcune medicine. Anche il tipo di lavoro può influenzare la voce, con professioni che chiedono un tono vocale costantemente alto, come insegnanti o allenatori. Tuttavia, esercizi vocali moderati e una buona idratazione possono aiutare a mantenere la voce in forma e prevenire il suo invecchiamento. Limitare l'abuso di alcol e fumo è altrettanto importante per preservare la salute dalle corde vocali nel tempo.

0: Nel 2010, Moto for Peace attraversa l'intero continente africano con la missione Africa 16.000. Attraverso Tunisia, Libia, Egitto, Sudan, Etiopia, Kenya, Tanzania, Malawi, Mozambico, Repubblica Sudafricana.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi per progetto avviato da Coopi, cooperazione internazionale, volto a migliorare le condizioni di vita di donne e bambini nella comunità di Belojeganfoi, in Etiopia.
2: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Maxi Mega Mix, i successi che conosci già, ma forse non in queste versioni.
4: Music in the mix with your favorite DJ.

0: Radio, Do Not Profit But Donate. They have been engaged in organizing humanitarian missions around the world since 2001.
1: È spalmata nell'arco di tutta la settimana. Va in onda lunedì alle 11, martedì alle 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16 e venerdì alle 17, mentre sabato va in onda alle 18 con replica alle 22 ed infine domenica alle 10 con replica alle 19.
2: Indossare le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori è obbligatorio. Quando proteggi te stesso e gli altri, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Va ora in onda Moto News, un programma di Marco Veronese.
1: Quali sono gli accessori utili per un viaggio in moto? Saranno diversi gli interventi che Marco ci proporrà al riguardo su Moto News.
0: Moto News è con Marco Veronese.
2: Viaggiare con le mani congelate non è sicuramente piacevole e soprattutto può diventare anche pericoloso per una questione di sicurezza, poiché l'azione delle dita è ritardata o in casi estremi impossibile. La soluzione a questo problema sono i guanti termici, che rappresentano una soluzione altamente efficace per proteggere le mani dal freddo durante i viaggi invernali, dove le mani e il viso sono particolarmente esposte alle basse temperature. A tal proposito vi ricordo che se viaggiate in moto alla velocità di 50 km orari e con una temperatura esterna di più 6, percepirete una temperatura di meno 7 gradi. E quando invece viaggerete sempre alla stessa velocità, ma con una temperatura esterna di più 2 gradi, ne percepirete meno 13.
3: Radio Moto for Peace.
4: Bonne journée sur votre radio.
3: La radio sans frontières.
5: Behind, dietro le storie della musica.
6: '1975. Un paese che non dorme, non perché sogna, ma perché ha paura di farlo. Le strade sono piene di gente, di idee, di rabbia, di manifesti incollati storti. C'è chi urla «cambieremo tutto» e chi sottovoce pensa «speriamo che non cambi niente». Io li vedo tutti. Vedo quello che corre, sempre in ritardo, corre anche quando non sa più verso cosa. Vedo quello che comanda e quello che abbassa gli occhi e a volte sono la stessa persona. Vedo chi vive in baracca e chi vive di rendita, chi sogna i milioni e chi sogna solo di arrivare a fine mese senza chiedere un aiuto. Vedo chi ride e ride forte perché se smette crolla. C'è poi chi prega, c'è chi ruba, c'è chi ha figli e chi fa finta di niente. E poi c'è chi muore di lavoro e chi muore di noia, chi parla di rivoluzione con un bicchiere pieno e chi non parla più perché ha già detto tutto e nessuno ascoltava. E in mezzo a tutto questo io alzo gli occhi, perché prima o poi succede sempre, anche quando non vuoi, anche quando ti sembra inutile, alzi lo sguardo. E il cielo è lì. Non commenta, non applaude, non fischia, non dice avete ragione, non dice neppure avete sbagliato. È blu, solo questo. Un blu ostinato, indifferente, quasi maleducato a pensarci bene. Succede di tutto qua giù e lui resta sempre uguale. Ed è qui che capisci che forse non è una consolazione, è una presa in giro, dolce, ma pur sempre una presa in giro. Perché mentre noi ci dividiamo, ci accusiamo, ci consumiamo, la vita va avanti, senza mai chiedere il permesso. C'è quindi chi prova a spiegare tutto, c'è chi urla le risposte, e poi c'è chi fa un'altra cosa, mette tutto in fila, senza ordine, senza morale, e alla fine dice solo «Ma il cielo è sempre più blu». Non è speranza, non è neppure rassegnazione, è una constatazione di fatto, è una fotografia. Siamo fragili, siamo assurdi, ma siamo vivi. E domani, qualunque cosa succeda, il cielo sarà ancora lì, blu.

0: Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
1: Stai ascoltando le trasmissioni di Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere. Questa web radio è la voce ufficiale della ETS, Moto for Peace. Trasmettiamo 24 ore su 24 in qualità CD, per tutto il mondo.

0: Richard Show.
1: Viaggiare perché ci piace e perché ci fa bene. Il viaggio ha molti motivi di attrazione e questo il team di Moto for Peace lo sa molto bene, ma la principale motivazione, secondo gli esperti, è la fuga dalla routine quotidiana. Durante la pandemia, la restrizione dei viaggi ha accentuato il desiderio di evadere dalle realtà e causando ansia e frustrazioni in coloro che solitamente utilizzavano il viaggio come mezzo per sfuggire allo stress. Tuttavia, i benefici del viaggio sono numerosi. Secondo gli esperti, aumenta la fiducia in se stessi. Affrontare sfide, interagire con persone diverse e nuovi contesti migliora l'autostima, consentendo di affrontare meglio le sfide quotidiane. Apre la mente alle diversità. Viaggiare espone a culture diverse, abbassa gli stereotipi, rendendo le persone più aperte e tolleranti verso il nuovo o il diverso. Riduce lo stress. Il viaggio offre una pausa dalle responsabilità quotidiane, contribuendo a ridurre lo stress, soprattutto quando si è a contatto con la natura. Aumenta la creatività. Adattarsi a nuovi ambienti, lingue e abitudini durante i viaggi stimola il pensiero laterale e favorisce la creatività, aiutando a trovare soluzioni innovative ai problemi. E poi c'è chi sviluppa le capacità cognitive, perché pianificare itinerari e risolvere problemi durante i viaggi esercita le capacità cognitive e l'organizzazione, competenze che possono essere utili anche nella vita quotidiana. In sintesi, viaggiare non solo offre una fuga dall'ordinario, ma può anche migliorare la fiducia in se stessi, l'apertura mentale, ridurre lo stress, stimolare la creatività e sviluppare le capacità cognitive, rendendo il viaggio un'esperienza preziosa per la crescita personale.
0: Sono canzoni che conosci, che cantichi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later, a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.

Attenzione, dal 2024 in Italia, se guidi contromano o passi con il semaforo rosso, la patente ti viene sospesa.

0: Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te. Tratto dallo speciale America Live, realizzata in occasione della missione umanitaria del 2016 nel Centro e Nord America. Oggi, insieme al team di Moto for Peace, ci richiamo virtualmente anche noi a San José, 335.000 abitanti e la capitale della Costa Rica. La popolazione invece totale dell'area metropolitana è di oltre 1.200.000. Principale centro economico e commerciale del paese, e sorge poi su un altopiano fertile con lievi ondulazioni, chiamata Valle Centrale, circondato da montagne e bagnato da alcuni piccoli fiumi e torrenti. La città è situata ad un'altezza media di circa 1170 metri sul livello del mare e per questo motivo, nonostante la vicinanza all'equatore, il clima è finalmente gradevole. Proprio per questo il team adesso respira molto meglio. L'atmosfera che si respira qui è cosmopolita e vagamente nordamericana, e per le gallerie di negozi, i grandi magazzini e le catene di fast food presenti. La città può vantare però anche diversi musei, caratteristici, mercati e alcuni ristoranti imperdibili. È una meta da inserire sempre nei viaggi in Costa Rica. Vale la pena di trascorrere alcuni giorni nella capitale per goderne le bellezze e il clima mite. 5 curiosità sul Costa Rica. È il primo paese a non avere un esercito. L'ha abolito nel 1949 dopo la guerra civile. Grazie anche a questa scelta, il livello di alfabetizzazione ha superato il 95% e l'assenza di un ceto militare ha avuto come conseguenza una notevole stabilità politica nel paese. 2. Gli indirizzi, niente numeri civici o vie, niente, non c'è nulla. Nel Costa Rica le indicazioni si basano soltanto sugli incroci, tipo vai lì 25 metri a sud dell'incrocio per Ocotal. Poi altra curiosità, il progresso. Sì, perché San José è stata la terza città al mondo ad essere illuminata dall'energia elettrica dopo New York e Parigi. E ancora, le spiagge sono tutte libere. Questa sì che è una bella notizia. Non sono concesse autorizzazioni per la gestione di strutture balneari o costruzioni di alcun tipo. E poi al ristorante. Se nel resto del mondo si aspetta l'ospite per cenare assieme, nella Costa Rica si inizia a mangiare appena seduti. Non importa se l'altro sia arrivato o meno. Oh, devo mangiare, c'ho fame e magno. Insomma, loro ragionano così. Allora, colleghiamoci invece con Marco Veronese. Allora Marco, avevo ragione dal punto di vista meteorologico?
1: Sì, ciao Richard. Allora, come avevi previsto, effettivamente San José sono alte temperature, sono molto più umidi. Fai conto che ieri siamo partiti dalla frontiera e finalmente ci hanno rilasciato e praticamente con quasi 40 gradi, con un tasso di umidità altissimo, siamo arrivati a varcare, a fare un valico, ad oltrepassare un valico a 3330 metri con pioggerellina, nebbia e 7 gradi di freddo. Si sembrava di essere rinati, specialmente io e Dino, che abbiamo problemi di pressione, stavamo veramente come dei pascià. Ora ci apprestiamo a partire. Abbiamo trovato alloggio in un ostello carino, confortevole, frequentato esclusivamente da ragazzi molto giovani, ambiente veramente bello, sereno, festoso. C'è stata la musica fino a mezzanotte e mezza e ora niente, più o meno riposati tutti quanti. Fra un po' andremo a prendere i furgoni che abbiamo parcheggiato presso la SWAT locale, vicino all'Interpol, alle sedi dell'Interpol e vicino al tribunale. Dopodiché carichiamo armi e bagagli e si parte. Alla prossima, ciao!
2: Ciao, sono Alessandro Leo e lo sai che c'è? Che anch'io ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
3: Radio Moto for Peace, the radio without frontiers.
4: Night drunk. No. I think you're drunk.
5: Hey, are you coming in?
4: No, that's a co-worker. No, it's fine. It's fucking fine. No, it's fine.

0: Nel 2011 Moto for Peace realizza Crossing in China, percorso interno attraverso 14 province della Repubblica Popolare Cinese.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi in favore della Charity China Foundation, che opera a favore delle vittime del disastroso terremoto che nel 2008 ha colpito la regione del Sichuan.

0: Va ora in onda Moto News. Info su moto e viaggi. Quali sono gli accessori utili per un viaggio in moto? Saranno diversi gli interventi che Marco ci proporrà al riguardo su Moto News.
1: Certamente anche il team di Moto4Peace ha fatto uso dei navigatori. Nel 2014 Richel è stato addirittura uno dei tester del Norton Tomb Raider, dispositivo che il team ha poi impiegato per la missione in Nepal. Sebbene i navigatori comunque siano strumenti estremamente utili nella maggior parte dei casi, per i viaggi di Moto4Peace possono risultare quasi superflui in alcuni paesi, come quelli africani o del Sud America. In queste situazioni, dato che l'itinerario viene pianificato nei minimi dettagli, con largo anticipo, la cara vecchia cartina rimane ancora uno strumento prezioso. Inoltre, i navigatori sono spesso configurati per un determinato continente, il che significa che sarebbe necessario acquistare le mappe di altri continenti, non sempre aggiornate o facilmente reperibili. Diversa la situazione quando si viaggia in Europa o negli Stati Uniti, dove il navigatore rende tutto molto più semplice e agevole.
0: Radio Moto4Peace, c'est le moment des grands succès d'Afrique, speciale Africans, i grandi successi africani.

Anno 2022. Da una parte c'è Rick Rubin, produttore discografico e musicale leggendario, che ha lavorato un po' con tutti, da Paul McCartney ai Metallica, ai Red Hot Chili Peppers, a Jay-Z. Era già sulla cresta dell'onda, ma era alla ricerca di una nuova sfida. Dall'altra parte c'è un mito della musica country, Johnny Cash. È famosissimo in America, che però negli anni 90 era quasi finito nel dimenticatoio. Quindi Rubin cosa fa? Chiama Cash e iniziano a collaborare e si ritroveranno in studio alla ricerca del colpo di genio. Pare che abbiano suonato centinaia di pezzi, anche delle cover, tra cui una di queste diventerà un successo mondiale, Heart. Partiamo quindi dalla canzone originale, che è stata composta dal gruppo dei Nine Inch Nails, band industrial rock agli antipodi del genere country di Cash. Il testo recita: oggi mi sono ferito da solo per vedere se sono ancora in grado di sentire. Tutti quelli che conosco sono andati via alla fine. La canzone è stata scritta dal frontman del gruppo, Trent Reznor, allora ventenne, e parla di autolesionismo, disperazione giovanile e di dipendenza. Ma Rick Rubin ha un'intuizione geniale, arrivando ad una tecnica creativa, il cosiddetto cambio di contesto. Sposta infatti una cosa dal suo posto originale e la va a mettere dove non dovrebbe stare e per magia la trasforma in qualcos'altro. E quindi questa canzone, che come dicevamo tratta problemi giovanili, viene cantata da un uomo alla fine della sua vita. La musica e il testo sono gli stessi, ma è il risultato che cambia completamente. Interpretata dai Nine Inch Nails, dicevamo, parla dei problemi giovanili. Interpretata in questo caso invece da Johnny Cash, diventerà il bilancio di una vita intera. Per chiudere, è incredibile anche la storia del videoclip di questa canzone, che doveva essere girato a Los Angeles in un set allestito per l'occasione. Ma Cash era già troppo malato per viaggiare, quindi non riuscì ad andare sul set. Che fare quindi? Il genio di Rubin fa spostare la troupe a Nashville, a casa di Johnny Cash, e questa intuizione ha dato un risultato ancor più ricco di pathos, perché viene girato, come dicevamo, nella vera casa di Johnny Cash, un vero e proprio museo fatto di cimeli, premi alla carriera e soprattutto le sue chitarre. Le mani di Cash che tremano davvero, sembra proprio il suo testamento. La scomparsa infatti del gigante della musica country, The Man in Black, così definito per il suo outfit, avverrà appena pochi mesi dopo, nel 2023, ma questa versione dei Nine Inch Nails, interpretata da Johnny Cash, così struggente ed iconica, non tramonterà mai.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.
3: I nuovi talenti su Radio Moto Fortis. I nuovi talenti su Radio Moto Fortis.
4: Vi hanno mai raccontato di un uomo mascherato che fece credere al mondo che Elvis fosse ancora vivo? E di un postino che smentì la presunta morte di Paul McCartney nel 1966 sostenendo che quello nei Beatles non fosse un sosia? E che dire poi di chi ha scritto la più bella canzone interpretata da Frank Sinatra dopo essere scampato ad un pestaggio, a un attentato in un hotel, all'esplosione del suo elicottero e perfino ad un agguato della banda dei Marsigliesi? Se certe storie vi incuriosiscono, se volete scoprirne i retroscena, i misteri e le leggende del mondo della musica, allora vi aspetto qui su Radio Moto for Peace con me, Marco Mantovani, con nuovi appuntamenti giornalieri per ascoltare il mio nuovo programma.
5: Behind! Dietro le storie della musica.
6: Perché quando facciamo uno sbadiglio ci stiracchiamo? Stirarsi mentre sbadigliamo è un comportamento comune, ma non del tutto chiaro dal punto di vista scientifico. L'ipotesi principale è che questa combinazione di contrazioni muscolari chiamata pandiculazione aiuti il torace a espandersi di più, consentendo ai polmoni di accumulare più aria. Questo migliorerebbe la circolazione sanguigna alle estremità del corpo, specialmente dopo periodi di inattività prolungata, come sedersi a lungo al computer. La pandiculazione coinvolge principalmente il collo, il torace e le braccia, ma a volte può coinvolgere anche le gambe, portando a uno stiramento generale del corpo.

0: Radio Moto for Peace. Contatti senza frontiere.
1: Ciao, sono Riccardo Carduti, rider di Moto for Peace. Ascolta Radio Moto for Peace, la radio per chi insegue i propri sogni on the road, sempre e dovunque.
2: Nel 2021 Moto for Peace realizza la missione Xacobeo. Il team raggiunge Santiago de Compostela in 5 tappe, ripercorrendo parte della rotta franciscana tra Italia, Francia e Spagna.
3: Scopo della missione:
2: per commemorare il 20° anniversario di Moto for Peace, si è deciso di organizzare, in occasione dell'anno Xacobeo 2021, un pellegrinaggio a Santiago de Compostela per rendere omaggio all'Apostolo Santiago, fase propedeutica alla missione 2023, gli anonimi della Fede 3.
4: Hai scelto dove vivere? Hai scelto di innamorarti di nuovo? Hai scelto lo stile perfetto? Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori. Scegli la sicurezza, scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Ascolterai successi indimenticabili, canzoni che hanno fatto storia, associerai ad essi i tuoi ricordi di vita e la musica del XX secolo. A rotazione, qui su Radio Moto for Peace.
5: Está escuchando Radio Moto for Peace, una web radio sin ánimo de lucro, vinculada.

In prossimità degli attraversamenti pedonali, rallenta e fermati. Quando dai la precedenza ai pedoni, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: A Salem Moto News Con. Richard Hsu, l'intervista del giorno.
1: Io sono Richard, questa è Radio Moto for Peace e oggi eccezionalmente siamo all'interno della rubrica Moto News, di solito curata da Marco Veronese, perché tengo personalmente a questa intervista. Infatti oggi mi trovo a Pavia, in via Riviera 61, all'interno di quello che non è un semplice showroom, ma la sede più grande d'Italia dedicata al mondo dell'off-road e del tempo libero su 3 e 4 ruote, Victory Team. Con noi c'è il fondatore Andrea Giannini. Allora Andrea, benvenuto. Ti faccio subito la prima domanda. Guardandosi qui intorno si respira subito aria di motori e fango, ma da dove nasce Victory Team? C'è stato un momento preciso, un viaggio in cui hai detto ok, devo creare il punto di riferimento per l'off-road in Italia?
2: Diciamo che a 20 anni si andava a fare le gare di enduro e lì avevo già la voglia, il desiderio di vincere, di fare fuoristrada. Poi a 30, dopo che avevo vinto le gare di moto d'acqua ed era nato nel 95 il primo quad, nel 97 abbiamo iniziato a fare i primi raduni e nel 98-99 le prime gare, e da lì è nato tutto il mondo Victory Team. Il nome nasceva dalle vittorie vinte in passato, dall'enduro alle moto d'acqua, e poi ho continuato a vincere con i quad ed è nata chiaramente la piattaforma di commercio italiana di tutte le marche, tutti i brand, i modelli customizzati da noi che si chiamano Victory.
1: Siete diventati la sede più grande d'Italia per marchi leggendari come Can-Am, Polaris, CF Moto, Sea-Doo, eccetera. Qual è stata la sfida più grande nel convincere questi colossi internazionali a scommettere forte su Pavia e su di voi?
2: Ma la prima è stata una coincidenza di amicizia per passione di moto d'acqua. Quando sono riuscito a targare il quad, avevamo bisogno di una ditta che era già sul mercato, noi eravamo con Volvo, Saab, Subaru, eravamo su Auto Supermarket. Ci è stato chiesto di mettere in copertina Auto Supermarket il quad che era stato omologato in anteprima, ed è stato un gioco facile. Loro avevano bisogno di me e io avevo bisogno di lanciare qualcosa di nuovo oltre che le auto, e poi il commercio ha dato tutti i frutti, ha fatto fiorire i risultati, i numeri, prima con Polaris, poi arrivata a Can-Am e poi a seguire tutte le altre. Quindi il mondo gira su 3-4 marchi principali e da lì ogni anno si rinnovano i modelli e si rinnova la voglia di aver sempre il prodotto dell'ultimo momento, dell'ultimo grido, con i cavalli estremi, più potenti, più comfort e mezzi più equipaggiati.
3: Hit music belongs here on your number one station.
4: Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
5: Behind, dietro le storie della musica.

Minneapolis, inverno 1975. Le strade sono coperte di neve, ma in un seminterrato il termometro impazzisce. Non per il riscaldamento, ma per un ragazzo di 17 anni che sta cambiando il suono del futuro. Il suo nome è Prince Roger Nelson. Non è il classico adolescente, non fa feste, non si distrae, non perde tempo. Prince vive chiuso in una stanza minuscola circondata da strumenti che nessuno gli ha davvero insegnato a suonare, eppure li domina uno a uno. 10 ore sullo stesso giro di basso, un pomeriggio intero per aggiustare un sintetizzatore, la perfezione non è un obiettivo, è un'ossessione. Nel 1975 farà parte dei Grand Central, la band con il suo miglior amico André Simon. Ma chiunque lo veda capisce subito che quel ragazzo non può restare confinato in un gruppo. La sua vera casa è lo studio. È in quell'anno che incontra Pepe Willie, musicista vicino alla sua famiglia, che lo porta alle prime sessioni professionali con i 1940s. Lee Prince non è solo un chitarrista, è una spugna, assorbe tutto. Microfoni, mixer, registratori a bobine. La tecnologia diventa un'estensione della sua anima funk. È timido, è audace. Due opposti dello stesso corpo, minuto e magnetico. Vive in quel seminterrato della madre di André, una stanza talmente piccola che il letto è circondato da chitarre, tastiere, cavi, amplificatori. Non ci sono soldi, ma le idee, quelle sì, quelle non mancano. Lì in quel seminterrato prende forma qualcosa di completamente nuovo, il Minneapolis Sound. Un'esplosione di rhythm and blues, rock, funk, new wave, che anche se lui ancora non lo sa, cambierà il pop degli anni 80. Prince registra demo da solo. Chitarra sua, basso suo, batteria sua, tastiere sempre sue. Non è arroganza, è una certezza interiore. Nessuno può interpretare la sua visione meglio di lui. I produttori locali ascoltano i nastri. Come può un ragazzo così esile, quasi silenzioso, creare suoni maturi, sensuali, complessi? Nel frattempo, Prince costruisce anche la sua immagine. Abiti audaci, capelli afro scolpiti, un modo di stare al mondo che mette in discussione la mascolinità tradizionale, molto prima che il mondo fosse pronto ad accettarlo. Sta arrivando qualcosa di grande, lui lo sente anche chi gli sta accanto. Pochi anni dopo firmerà uno dei contratti più sorprendenti della storia della musica con la Warner Bros. Avrà solo 19 anni e la piena libertà creativa. Guardare il Prince del 1975 oggi è come osservare un diamante ancora grezzo, ma già capace di abbagliare. Nel silenzio di quel seminterrato, tra cavi aggrovigliati, i sogni immensi, nasce un'idea semplice e definitiva. Il genio non accetta compromessi. Quel 17enne di Minneapolis sapeva già una cosa. Non era nato per partecipare, era nato per regnare. Questo sarà solo l'inizio di una leggenda chiamata Prince.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: Il diario di bordo di Moto4Peace.
1: E per la prima volta negli studi di Radio Moto4Peace ospitiamo Bernardo Lepore, presidente di questa Onlus che esiste già da diverso tempo. E quindi chiediamo subito a Dino Lepore, appunto, questa associazione Moto4Peace che esiste dal 2001 e che si è sempre evoluta nel tempo, mi pare di capire.
2: Esatto. Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Moto4Peace, sono veramente onorato di essere ospitato qui negli studi della radio a Bressanone e del direttore Richard Celona. Richard, come voi tutti sapete, è appunto il direttore della radio, la radio che racconta tutte le missioni che Moto4Peace ha realizzato dal 2001 fino allo scorso anno.
1: Senti, a proposito di missioni, ce n'è una in particolare che sulla quale stiamo lavorando già da tempo, compreso il direttore della radio, perché alla fine sono un motociclista come voi. Questa missione importante del 2014 credo che sia forse una delle più importanti.
2: Sì, sicuramente è una delle più importanti e significative. Diciamo, è importante perché ha bisogno di una pianificazione accurata e di un grande impegno da parte di tutti i membri della Onlus. Effettivamente l'itinerario è abbastanza complesso perché partiremo da Roma per arrivare a Kathmandu, quindi l'itinerario Roma-Mosca transiberiana, che può essere relativamente semplice, ma poi le difficoltà arrivano quando si entra in Cina e si sale in quota per arrivare a Kathmandu. Quindi faremo
1: quote tra l'altro molto elevate, perché credo di ricordare si arriva fino a 5050 metri di altezza sul livello del mare.
2: Esatto, arriviamo a sfiorare i 5000 metri sulla grande autostrada dell'amicizia, è così che si chiama la strada che collega Lhasa a Kathmandu. Quindi speriamo di non trovare passi chiusi e speriamo che le condizioni meteorologiche siano con noi,
1: che la buona fortuna sia con noi, insomma.
2: Esatto.
1: Senti Dino, questa volta diciamo che l'obiettivo umanitario è veramente sentito da noi che siamo motociclisti, ci spieghi il perché?
2: Sì, perché non è la prima volta che cerchiamo di sostenere un progetto rivolto alla sanità. Questo in particolare è rivolto alla sanità perché andremo a potenziare un nosocomio di una poverissima regione a circa 100-150 km da Kathmandu. In che modo? Donando delle motociclette. Queste motociclette verranno utilizzate dai medici nepalesi per prestare soccorso anche nei villaggi più sperduti. Il Nepal infatti ha una rete viaria, diciamo, molto approssimativa, e poi con le frequenti alluvioni, le piogge eccetera, diventano impraticabili alle strade, diciamo, ai mezzi convenzionali. La motocicletta risulta essere il mezzo più idoneo per spostarsi e quindi anche per poter prestare soccorso in tempi molto rapidi.
1: Quindi ecco la grande soddisfazione di noi motociclisti, perché finalmente questa volta la motocicletta non è vista come un mezzo pericoloso, ma al contrario è quella che servirà a salvare delle vite umane. Dino, ci sono sicuramente anche altre novità in cantiere per Moto4Peace in questo 2014, ci puoi accennare qualcosa? Intanto abbiamo visto che il primo libro, ha avuto un successo enorme.
2: Esatto, noi abbiamo appunto dedicato il 2013 a pubblicizzare un po' noi stessi. Perché noi, con il fatto che riusciamo, cioè effettuiamo sempre queste operazioni all'estero, a volte ci riscontriamo di essere poco conosciuti in Italia. In questo modo abbiamo cercato di, prima cosa, di realizzare il nostro primo libro. Questo primo libro che devo dire che è andato benissimo, infatti la prima edizione è già esaurita. Quindi prevediamo di fare una seconda stampa in primavera e nell'occasione appunto faremo anche una conferenza stampa in una sede istituzionale. Mi fa piacere raccontarvi che la prefazione del nostro libro, l'importante prefazione del nostro libro, è stata curata dal capo della polizia, il prefetto Alessandro Panza, e poi non dimentichiamo anche la l'importante prefazione, diciamo, di natura tecnica che ci ha voluto regalare Tiziano Cantatore, il direttore di Mototurismo, nostro carissimo amico che ci segue da tantissimi anni, che ci ha aiutato in diverse occasioni e che colgo appunto l'occasione per fargli un caro saluto.
1: Io aggiungerei anche un pensiero nobile da parte dei dirigenti Moto4Peace che hanno voluto dedicare questo libro allo scomparso Manganelli.
2: Sì, naturalmente il libro è dedicato allo scomparso capo della polizia Antonio Manganelli, che ha sostenuto in modo forte la nostra associazione e che praticamente ci ha dato la possibilità di effettuare questi viaggi in tutto il mondo.
1: Partenza quindi per il Nepal settembre 2014, durata del viaggio?
2: Sì, sperando nella provvidenza, la partenza è fissata per settembre di quest'anno e la durata è di circa 50-60 giorni.
1: Per un totale di chilometri?
2: I chilometri non sono molti, i chilometri sono circa 12-13 mila. Quello che ci spaventa sono un po' le difficoltà.
1: Per Moto4Peace non sono molti, per altri sono chilometri che fanno in diversi anni. Bene, allora non mi resta altro che augurare anche a te una buona fortuna, ma per tutto, non soltanto per questa missione, soprattutto per il futuro di Moto4Peace.
2: Certo, però abbiamo dimenticato una cosa, una cosa molto importante riguardo sempre alla pubblicizzazione della nostra attività, che è in corso, è in atto, la produzione video di tutti i nostri viaggi dal 2001 fino al 2012 e quindi...
1: Diciamo, molto presto in TV.
2: Esatto, molto presto in TV, diciamo intorno l'estate, primavera-estate potranno andare in onda le nostre prime 5 puntate.
1: Perfetto, tutte le altre informazioni sui siti, ormai possiamo dirlo, istituzionale, che è moto4peace.it, c'è anche quello di Radio Moto4Peace, abbiamo adesso creato da poco un blog, siamo presenti su Facebook, su Twitter, su Flickr, su Google+, chi più ne ha più ne metta.
2: Ok, allora Dino da Bressanone, qui
1: e
2: ospite
1: Richard.
2: Di Richard, direttore di Radio Moto4Peace, e mi raccomando, ascoltate sempre Radio Moto4Peace, l'unica radio senza frontiere.
3: Attention please, the worldwide programming of this web radio is calibrated to European time.
4: Atención, la programación mundial de esta radio web está calibrada a la hora europea.
5: Внимание, всемирное программирование этого веб-радио откалибровано на европейское время.
6: Achtung, die weltweite Programmierung dieses Webradios ist auf europäische Zeit geeicht.
7: Attention, la programmation mondiale de cette web radio est calibrée à l'heure européenne.
8: Radio Moto4Peace, the radio without frontiers.

0: music in the mix with your favorite DJ.
1: Questa è la parentesi di Maxi Megamix. I grandi successi remixati per voi. Maxi Megamix. The house in the mix.

0: Una proposta di legge in Italia ha sollevato la questione di multare chi usa troppe parole inglesi in determinati contesti come la comunicazione pubblica o i contratti di lavoro per preservare la lingua italiana. Tuttavia, l'uso di parole inglesi nella lingua italiana ha radici antiche. Nel Medioevo alcune parole inglesi entrarono in uso a causa dei rapporti commerciali con l'Inghilterra. Nel Rinascimento termini come alto tradimento e parlamento iniziarono ad apparire in documenti storici italiani. Nel Settecento e nell'Ottocento, con l'egemonia culturale britannica e statunitense, sempre più parole inglese si diffusero, inclusi termini come leader, meeting, premier, business, check e molti altri in vari settori. Anche il fascismo cercò di combattere l'uso di parole straniere negli anni 30, ma alcune traduzioni furono accettate, mentre altre non ebbero successo. Le insegne con termini stranieri come hotel e garage non furono vietate, ma le attività dovevano pagare tasse più elevate. Negli ultimi decenni l'uso di parole inglesi è aumentato soprattutto nei settori del cinema, della televisione, della pubblicità, del marketing, nelle scienze e nell'informatica. Tuttavia, vietare completamente l'uso di parole straniere potrebbe rivelarsi difficile, poiché molte di queste parole sono ormai parte integrante della lingua italiana e della comunicazione moderna.
1: Sono canzoni che conosci, che canticchi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.

0: Radio Moto for Peace presenta
1: Coming Soon Radio.
0: Quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate
3: è un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal regista di It Follows.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
6: Siamo nel passato. Ora che facciamo?
7: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
8: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street. Al cinema.
9: Dal regista Christopher Nolan.
10: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
9: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
11: Andiamo!
9: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
12: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
13: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: È tempo di Radio Tanto Tempo Fa, quando il passato ritorna presente.
15: Tutte le sere e durante la notte, in esclusiva su Radio Moto for Peace, Radio Tanto Tempo Fa. Riascoltiamo le canzoni, le voci ed i jingles della mitica Radio Luxembourg degli anni

ascoltato la rubrica Radio Tanto Tempo Fa in questa edizione Radio Luxembourg, qui su Radio Moto for Peace. È tempo di canzoni di prima scelta, anzi, scelte da noi. Questo è lo spazio dedicato a solo le più belle.

0: Diario di bordo del 2016.
1: Quaderno de bitácora 2016. 2016
2: Logbook. Siamo al ponte che segna il confine fra Stati Uniti e Canada. Ha percorso circa 130 km da Ottawa e adesso espederemo le formalità doganali e poi entreremo negli Stati Uniti.
3: Anche l'incubo delle frontiere è finito ormai da tempo. Basterà un semplice timbro sul passaporto per andare dal Canada agli Stati Uniti. Interstate, Freeway, Highway ci accompagnano in queste ultime ore di viaggio. Purtroppo non ci aiutano le condizioni atmosferiche. Comincia a piovere e la pioggia, a volte battente, a volte no, ci accompagna fino alle porte di New York che raggiungiamo nel tardo pomeriggio. Siamo agli sgoccioli e mentre percorriamo gli ultimi chilometri di questa missione ci tornano in mente loro, i bambini di N Piace, con i loro sorrisi, le loro storie maledette, la loro voglia di riscatto e tutti coloro che quotidianamente si impegnano perché possano avere una vita migliore. La partita di calcio. Poi i bambini di Playa del Carmen. E infine i bambini del centro di Merida. Emozioni e momenti che non possiamo dimenticare. Progetti ai quali l'associazione Onlus Moto for Peace ha contribuito attraverso l'impegno del suo team. Una missione che è stata possibile grazie all'impegno di tutti. Sfide che si possono vincere solo quando si hanno a disposizione uomini motivati e pronti ad affrontare qualsiasi avversità. Ci siamo. Il viaggio è finito. Si festeggia e si cena al solito posto, il parcheggio dell'hotel, con un buon piatto di pasta, mentre insieme ripercorriamo i tanti momenti di questa avventura cominciata a Panama, 13.200 chilometri fa. È arrivato il momento di caricare i nostri mezzi nei container. La pioggia non ci dà tregua. Attraversiamo una New York già trafficatissima di primo mattino. Ci siamo messi in marcia con largo anticipo per fare un giro turistico della città prima di raggiungere i container. Non è facile spostarsi nelle vie di New York con 11 moto e 2 furgoni, cercando di non perdersi tra semafori e traffico. Malgrado le difficoltà, riconosciamo però che è emozionante transitare sulle strade più conosciute del mondo. Rockefeller Center, Columbus Circle, Times Square. E il nostro giro turistico non può che concludersi con il passaggio sul ponte di Brooklyn. Raggiungiamo il deposito dove ci attendono i container e cominciamo le operazioni di carico dei mezzi. Le solite difficoltà, ma ormai dopo tante spedizioni siamo esperti e sappiamo come posizionare i mezzi per un trasporto sicuro. Le nostre moto non le rivedremo prima di un mese e la nostra missione, almeno quella in moto, termina qui. Non abbiamo il tempo di raccontarvi la nostra visita nella città di New York, ma vogliamo congedarci però con le immagini del nostro ultimo impegno istituzionale presso il Palazzo delle Nazioni Unite, proprio nel giorno dedicato alle minoranze indigene. È stato emozionante poter entrare nella sala conferenze più famosa al mondo. In quanto a noi, siamo pronti a tornare a casa con un bagaglio in più. Un bagaglio pieno di ricordi ed esperienze.
4: È stato un bellissimo viaggio, faticoso a momenti, soprattutto per i problemi con le moto inizialmente, però che abbiamo risolto e quindi abbiamo continuato.
5: Il ricordo più bello è stato convivere 5-6 giorni con le bambine al rancio Santa Fede in EPH, il posto dove abbiamo fatto parte della nostra missione.
6: Mi ha molto emozionato questi bambini con questi occhi lucidi, neri, ed è stato molto bello.
7: Si attaccavano l'abbraccio, non ci volevano lasciare. Credo sia proprio questo quello che mi rimane di più di questo viaggio.
8: E abbiamo visto la realtà e il contesto in cui gli operatori aiutano appunto questi bambini come in pratica passano le giornate. È stato veramente molto molto bello, toccante, emozionante.
9: In questo momento non ho parole, perché sono talmente tanti i ricordi delle cose viste e dei momenti trascorsi con grandissimi significati, che non saprei da dove cominciare.
10: Il prossimo viaggio è già organizzato, Africa del Sud, l'anno prossimo, ma sarà una grande sorpresa.

0: Nel 2001 Motor for Peace realizza missioni in Kosovo. Attraverso Montenegro e Kosovo.
1: Scopo della missione:
0: donazione di generi alimentari, materiale didattico e sanitario ad una enclave della città di Pec.

0: Behind dietro le storie della musica.
1: Sheryl Crow, maestra nel Missouri e corista di Michael Jackson. Prima di diventare una delle più rispettate songwriter americane con 9 Grammy Awards all'attivo e 50 milioni di dischi venduti, Sheryl Crow era una che dalla musica e dalla vita ha avuto tutto, meno l'uomo che avrebbe voluto sposare. L'impatto di Sheryl Crow nel mondo della musica è andato ben oltre i suoi successi di pubblico e critica. Vera e propria apripista per altre colleghe, la Crow ha contribuito a spazzar via diversi stereotipi e facilitare il lavoro delle donne in un mondo come quello del rock dominato dai maschi. La sua resilienza e la sua determinazione le hanno permesso di superare gli ostacoli della discriminazione di genere, così come il suo talento unico nel mixare rock, country e pop è diventato fonte di ispirazione per tante giovani artiste. Al tempo stesso Sheryl si è fatta portavoce di diverse cause umanitarie, sociali e ambientaliste, marciando in prima fila con le attiviste di tante organizzazioni come le Environmental Media Association, certificando il suo costante impegno per un mondo migliore. Prima e dopo la sua relazione con Lance Armstrong, il ciclista, 9 volte campione del Tour de France, si è spesa a favore della lotta contro il cancro, partecipando gratuitamente a concerti di beneficenza e a numerose raccolte fondi.

Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.

0: Diario di bordo del 2009.
1: Quaderno di bitacora del 2009.
2: 2009 Logbook.
3: Mentre le immagini ci portano verso il confine, facciamo un breve excursus a partire da quel 5 marzo, quando il team dell'associazione Onlus Moto for Peace partì da Roma per portare a termine una nuova missione di solidarietà. Il progetto nasce in Spagna e viene messo a punto da Celestino Suarez, insieme all'ONG Selva Camerun, che opera nel paese da diversi anni, in una regione a circa 100 km dalla capitale Yaoundé. Lo scopo della missione è quello di consegnare a Baku del materiale medico-sanitario e due ambulanze, oltre ad una donazione di materiale elettrico e idraulico per l'allestimento di un piccolo centro medico. Non mancheranno poi giocattoli e vestitini per i più piccoli. Alla spedizione partecipano 12 persone, tra cui Celestino, promotore del progetto, e come sempre Dino, fondatore dell'associazione e storico capo spedizione in tutte le missioni organizzate da Moto for Peace. È l'11 marzo quando percorriamo i nostri primi chilometri sul suolo africano per raggiungere Baku, dove facciamo conoscenza con i medici e gli insegnanti della missione Selva Camerun. È una grande festa. A loro consegniamo il prezioso carico umanitario.

0: Il viso, gli sguardi e le strette di mano di quegli uomini e quelle donne ci hanno ripagato di tutto il lavoro e di tutti gli sforzi compiuti fino a quel momento. La felicità che si legge negli occhi di quei bambini regala emozioni impossibili da raccontare. Purtroppo, a testimonianza di questi momenti, non resta altro che la sola documentazione fotografica fortunosamente scampata al terribile incidente stradale che ci vedrà coinvolti da qui a pochi giorni.
1: Ciao, sono Luisa da Milano e anche io ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere. Ciao!
2: Radio Moto for Peace, the radio without frontiers.

0: Vi hanno mai raccontato di un uomo mascherato che fece credere al mondo che Elvis fosse ancora vivo e di un postino che smentì la presunta morte di Paul McCartney nel 1966 sostenendo che quello nei Beatles non fosse un sosia? E che dire poi di chi ha scritto la più bella canzone interpretata da Frank Sinatra dopo essere scampato ad un pestaggio, a un attentato in un hotel, all'esplosione del suo elicottero e perfino ad un agguato della banda dei Marsigliesi? Se certe storie vi incuriosiscono, se volete scoprirne i retroscena, i misteri e le leggende del mondo della musica, allora vi aspetto qui su Radio Moto for Peace con me, Marco Mantovani, con nuovi appuntamenti giornalieri per ascoltare il mio nuovo programma.
1: Behind! Dietro le storie della musica. Behind! Dietro le storie della musica.

breaking news dal mondo del rock. I Foo Fighters sono pronti a tornare in pista con un nuovo singolo. Si intitola Asking for a Friend ed è uscito il 23 ottobre scorso. L'annuncio è arrivato, come spesso accade, con Dave Grohl e compagni in modo diretto e sorprendente. Un post secco sui social, una data e un messaggio chiaro. Il rock è tornato ed è tornato a parlare la lingua dei Foo Fighters. Il brano segna il ritorno discografico ufficiale della band a 2 anni di distanza da Buddy Here We Are, l'album pubblicato nel 2023 e dedicato alla memoria del batterista Taylor Hawkins, scomparso prematuramente nel 2022. Quel disco rappresentava un grido di dolore e rinascita, un viaggio intimo tra lutto e speranza. Ora, con Asking for a Friend, sembra che i Foo Fighters stiano aprendo un nuovo capitolo, forse più luminoso, ma sempre guidato dalla stessa energia autentica che li accompagna ormai da 30 anni. L'uscita del singolo era già nell'aria negli ultimi giorni. Cartelloni misteriosi con la scritta 23 ottobre e il logo del gruppo sono comparsi in stazioni e aeroporti degli Stati Uniti, scatenando i fan sui social. Qualcuno pensava a un tour, altri a un documentario. Invece è la conferma che è arrivata, ed è arrivata la nuova musica dei Foo Fighters, il nuovo album. Dave Grohl ha dichiarato che i Foo Fighters non vogliono guardare indietro, ma continuare a scrivere il presente del rock. E se la storia ci ha insegnato qualcosa, è che quando i Foo Fighters tornano, lo fanno sempre col botto.

0: Adesso spazio a Moto News con Marco Veronese.
1: Ciao, in questa edizione di Moto News ti parlo della KTM 890 Adventure. La KTM 890 Adventure R è una moto che offre eccezionali doti per i tuoi viaggi, con un motore incredibilmente reattivo, maneggevolezza precisissima nel fuoristrada e comfort garantito per tutto il giorno. Nella versione 2023, l'ABS Off-Road si attiva automaticamente se hai selezionato il Riding Mode Off-Road o Rally, permettendo ai piloti di infilare il posteriore in curva e di avere più controllo e potenza frenante sullo sterrato quando ne hanno bisogno. La moto è equipaggiata con i nuovissimi pneumatici Mitas Enduro Trail, ottimizzati appositamente per KTM, ideali per i piloti che cercano durata, guidabilità e vogliono percorrere parecchi chilometri su strada e affrontare con facilità i tracciati e i trail più impegnativi in off-road. Le sue caratteristiche principali sono motore da 100 Nm di coppia, cambio a 6 marce, raffreddamento a liquido con uno scambiatore di calore acqua-olio, potenza di 77 kW e avviamento elettrico. La ciclistica include una capacità nel serbatoio di 20 litri, diametro disco freno anteriore di 320 mm, diametro disco freno posteriore di 260. Il prezzo è di 14.700 euro, due le colorazioni disponibili, entrambi fornite di nuove grafiche e protezioni rinnovate in alluminio per il motore.
0: Moto News e Marco Veronese torneranno presto in onda con altre novità su Radio Moto for Peace.
2: Alta rotazione. Tre successi attuali senza interruzione. One,
3: two, three. Alta rotazione. Tres golpes de corriente sin interrupción.
4: High rotation. Three current hits without interruption.

0: Diario di bordo del 2016.
1: Quaderno de bitácora 2016.
2: 2016 logbook.
3: La prossima tappa prevede l'arrivo in Belize. A Belize City. Ancora una frontiera da attraversare, quasi 500 km da percorrere. Caldo e umidità ci tengono in ostaggio. Prima di uscire dal Guatemala, mettiamo ai voti l'idea di fare una deviazione sul nostro percorso.
4: Allora, Marco vuole andare a Tikalla. Uno.
5: Contro non c'è quasi nessuno,
4: eh? Sì.
6: Prima tutti contro, poi...
4: Tre, quattro, cinque...
5: No, lasciamo, c'è la maggioranza, c'è la maggioranza.
3: Sappiamo che ci costerà qualche ora di ritardo e che con molta probabilità dovremo guidare sul fare della sera. Ma siamo tutti d'accordo nel deviare verso Tikal, la più grande capitale del popolo Maya del Centro America. I Maya si insediarono nell'America centrale, dove svilupparono una civiltà divenuta nota per l'arte, l'architettura, per i raffinati sistemi matematici e astronomici e per la scrittura. Tikal fu fondata circa 100 anni prima di Cristo e rappresenta la perfetta creazione di quelle che furono definite le città-stato. Città completamente indipendenti, spesso addirittura rivali tra loro, come Tikal in Guatemala e Calakmul in Messico. Le costruzioni sono meravigliose, quasi intatte. Un vero e proprio viaggio nel tempo. Il sito meriterebbe una visita più lunga, ma visti i tempi serrati con cui procede il nostro viaggio, siamo stati già fortunati a poterci fermare qualche ora. Di nuovo in sella. Attraversiamo il confine con l'ex colonia britannica, il Belize, e raggiungiamo Belize City.
4: Siamo a Belize City, siamo arrivati ieri sera dopo un lungo trasferimento da Puerto Barrios. Una giornata molto difficile, soliti guasti, furgoni, più motociclette, però alla fine ce l'abbiamo fatta. Questa mattina abbiamo un incontro con l'Interpol qua della città, quindi di Belize City, che ieri sera erano in frontiera per scortarci fino in questo albergo dove ci troviamo oggi.
3: Un incontro importante, incentrato soprattutto sull'attività di Moto for Peace. Dopo il discorso di benvenuto, rispondiamo alle domande dei colleghi, incuriositi dall'organizzazione di viaggi complessi come questo, e spesso pericolosi. Non ci stanchiamo di ricordare che il merito della riuscita è senz'altro della collaborazione tra le polizie dei paesi attraversati. Una cooperazione diretta dagli uffici Interpol di Roma, che da anni supporta le iniziative di Moto for Peace, permettendo così anche la partecipazione di colleghi di altre nazionalità, che hanno portato nuove idee ed esperienze all'associazione. Marzo 2016, 18 giorni di viaggio, 2.800 km percorsi e quasi 10.000 lontani da casa e dai nostri affetti.

Ciao, sono Claudia DG e vorrei farvi ascoltare il mio ultimo singolo. Un saluto agli ascoltatori di radio Moto for Peace.

0: Cocktail Magazine.
1: Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.
2: Nel 2014 Moto for Peace realizza la missione Medici in Moto in Nepal. Attraverso Austria, Repubblica Ceca, Polonia, Bielorussia, Russia, Kazakistan, Kirghizistan, Cina, Tibet, Nepal.
3: Scopo della missione:
2: donazione di 10 motociclette equipaggiate per il pronto soccorso ai medici del distretto sanitario di Kavre, Nepal, per poter raggiungere i pazienti nei villaggi più remoti del paese.
4: State ascoltando Radio Moto for Peace, una web radio no profit, collegata all'associazione Moto for Peace, iscritta come ente terzo settore della Repubblica Italiana. L'associazione e questa web radio non lucrano, ma donano. Dal 2001 si impegnano ad organizzare missioni umanitarie in tutto il mondo. State ascoltando Radio Moto for Peace, una web radio no profit, collegata all'associazione Moto for Peace, iscritta come ente terzo settore della Repubblica Italiana. L'associazione e questa web radio non lucrano, ma donano. Dal 2001 si impegnano ad organizzare missioni umanitarie in tutto il mondo.
2: Sulle radio FM non te le propongono quasi mai, ma sono bellissime perché sono le più belle e significative colonne sonore del nostro tempo.
5: Spazio, ultima frontiera. Questi sono i viaggi della nave stellare
6: Enterprise, nella sua missione diretta
5: all'esplorazione di strani nuovi mondi, alla ricerca di nuove forme di vita
7: e di nuove civiltà,
8: per arrivare là dove nessuno è mai giunto prima.
2: Speciale colonne sonore. È solo qui, a rotazione, su Radio Moto for Peace.
9: You are listening to Radio Moto for Peace, a non-profit web radio. Linked to the Moto for Peace Association, registered as a third sector entity of the Italian Republic. The association and this web radio do not profit but donate. They have been engaged in organizing humanitarian missions around the world since 2001.

0: Se hai bevuto alcolici, assicurati che qualcun altro ti riporti a casa. Quando non guidi dopo aver bevuto, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
2: Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.

survive without you.

0: I tell you, it's a trench down experience. All the way from trench down Jamaica, Bob Marley, well, come on!
1: È il 27 giugno del 1980. Milano è il punto di arrivo di migliaia di ragazzi provenienti da ogni angolo d'Italia ed Europa. Li unisce la stessa fame di libertà, la stessa voglia di sentirsi parte di qualcosa di grande. Lo stadio di San Siro è gremito, una marea umana fatta di colori, sogni, capelli arruffati e sorrisi. Da Roma sono partiti anche loro. Si chiamano Piero e Cinzia, sono due ragazzi come tanti, pochi soldi in tasca, tanta passione per la musica e un solo indirizzo scritto su un foglio, quello dello stadio. Non cercano comodità, cercano emozioni e quel viaggio rappresenta molto di più di un semplice concerto. È una fuga dalla quotidianità, un piccolo pezzo di libertà. Lei aspetta un bambino, lui porta i capelli rasta e sogna una vita scandita dalla musica. Sono giovani, forse troppo giovani, e il futuro è ancora una strada tutta da immaginare. Quando arrivano davanti allo stadio trovano una folla impressionante. Decine di migliaia di persone, un oceano di volti dove è facilissimo perdersi. E infatti succede. Tra il frastuono della musica, gli applausi, il fumo che si alza nell'aria e l'entusiasmo collettivo, Piero perde Cinzia. O forse è Cinzia che decide di allontanarsi. In un'epoca senza telefoni cellulari, senza messaggi e senza geolocalizzazioni, basta lasciarsi inghiottire dalla folla per sparire. Così, mentre sul palco scorrono 2 ore e mezza di musica destinata a entrare nella storia, lui resta solo. Quando le luci si spengono, il pubblico defluisce lentamente. Piero si ritrova senza la ragazza che ama, senza soldi e con 1000 domande in testa. Come tornare a casa? Come spiegarsi quell'assenza? Il destino però ha spesso il vizio di presentarsi nei momenti più impensati. Vicino a lui c'è un altro ragazzo romano che ha appena assistito allo stesso concerto. È un giovane cantautore, si chiama Antonello Venditti. Ascolta la storia di Piero e gli offre un passaggio fino a Roma. Durante il viaggio, chilometro dopo chilometro, tra silenzi e confidenze, Piero racconta il suo amore. Il viaggio, quella sparizione improvvisa e il vuoto lasciato da Cinzia. L'altro ascolta con attenzione e anni dopo, da quel racconto nascerà una canzone capace di trasformare una vicenda privata in una emozione universale di raccontare l'amore, la perdita, il rimpianto e la speranza con la delicatezza che solo la musica sa avere. Piero e quel cantautore però rimarranno amici. E la storia sembra destinata a chiudersi così, sospesa tra ricordi di una notte milanese e le note di una melodia. Ma il tempo a volte concede seconde possibilità. Qualche anno più tardi, proprio grazie a quella canzone, Antonello Venditti scriverà Piero e Cinzia. E Cinzia, ascoltandola, si rifarà viva. Come se quelle parole avessero saputo attraversare il silenzio e ricostruire un ponte che sembrava perduto per sempre. Perché certe storie d'amore si smarriscono per un attimo, ma non finiscono mai davvero. Restano in attesa, nascoste tra i ricordi fino a quando una canzone le riporta a casa. E forse è questo il potere della musica: trasformare un viaggio senza soldi, una notte di solitudine e un cuore spezzato in un racconto capace di emozionare ancora oggi. Perché, guardate, a volte basta un concerto a cambiarci la vita e basta una canzone per ritrovarla.

0: Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere. Il diario di bordo di Moto for Peace.
1: E le moto? Come vanno le moto? Beh, se dovessi descrivere la mia Cross Tourer, la definirei come un sibilo nell'aria, veloce e morbida. Non riesce a pensare una cosa che lei la fa. È come se fosse dotata di un'anima. Quando viaggi non c'è cosa migliore di pensare solo a quello che hai intorno, a quello che devi fare, vedere, scoprire, senza pensare o preoccuparti del mezzo che ti sta trasportando. La Cross Tourer è sempre lì, pronta, ma discreta, ad eseguire alla perfezione ogni manovra, precisa ed affidabile, l'ideale compagna di viaggio.

0: Ciao, sono Simonetta Gramegna da Roma. Anch'io ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
1: Le colonne sonore più belle di sempre, sono qui su Radio Moto for Peace. Adesso.

0: savetnik za nauku predsjednika Sjedinjenih Američkih Država John Holdren.
1: Il consigliere scientifico di Obama, John Holdren, il 15 novembre 2011 ha pubblicamente ammesso che il governo americano da 15 anni effettua l'irrorazione chimica dei cieli a favore della geoingegneria e della manipolazione climatica. La scienza, la meteorologia e i media di regime fanno passare queste irrorazioni per semplici scie di condensa. Spiegazioni alquanto strane, visto che quest'ultime si formano solo nel 2% dei casi e seguono determinate leggi fisiche, le quali si possono riassumere in tre principali condizioni fondamentali. Quote superiori agli 8.000 metri, umidità relativa non inferiore al 70% e temperatura inferiore ai meno 40 gradi Celsius. Le scie chimiche sono molto lunghe e molto persistenti, a differenza delle scie di condensa, e permangono nell'aria addirittura per molte ore. Molte volte un aereo di passaggio rilascia scie a intervalli, inconsueto e improbabile fenomeno se si trattasse di semplice vapore acqueo. Inoltre, molti degli aerei non sono di linea, addirittura si incrociano nei cieli e non vengono segnati dai radar. Ricercatori, scienziati e singoli cittadini hanno effettuato delle analisi chimiche del terreno, polveri e acqua. Le analisi più accreditate a livello mondiale accertano la presenza e l'alta concentrazione di sostanze chimiche quali sali di bario, ossido di alluminio, calcio, potassio, magnesio, torio, quarzo. Tutte sostanze atte a coadiuvare la geoingegneria e le onde elettromagnetiche emesse dal sistema HARP, le quali funzioni sono molteplici e alquanto discutibili. Insomma, temi scomodi che il più delle volte finiscono per essere etichettati come mere teorie complottiste e che vengono del tutto ignorati dai media di regime, nonostante le innumerevoli prove e confessioni anche da parte delle autorità.
2: Sono canzoni che conosci, che cantichi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.
3: I nuovi talenti su Radio Moto Forbis. I nuovi talenti su Radio Moto Forbis.
4: In Springfield, they're eating the dogs. They're eating the cats.

Avete appena ascoltato il Maxi Mega Mix con le hit più travolgenti. Maxi Mega Mix, Maxi Mega Mix. Ma la musica non si ferma qui. Restate connessi, perché tra non molto tornerà un altro emozionante momento su Radio Moto4Peace.

0: Radio Moto for Peace presenta
1: Coming Soon Radio.
0: Quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate.
3: È un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal regista di It Follows.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
6: Siamo nel passato.
7: Ora che facciamo?
8: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
9: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street. Al cinema.
0: Dal regista Christopher Nolan.
10: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
0: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
11: Andiamo!
0: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
12: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
13: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: protagonista il Weekend in Classic su Rete 8, l'italiana nel mondo. Corriamo, acceleriamo i tempi per recuperare il tempo prezioso furtivamente recuperato dai nostri amici della One People, come sempre, come accade ogni sabato ormai da tempo. 1989, sicuramente li avrete riconosciuti con questa canzone Be Free With Your Love. Sono gli Spandau Ballet. Un piccolo consiglio: volete andare al cinema questa sera, per esempio?
1: Rete 8 Network presentano Trailers in FM.
2: Uno degli uomini più famosi d'America.
3: Mi ameresti comunque se rimanessi completamente sfigurata.
2: Sta per innamorarsi di una donna.
3: Se non avessi più braccia né gambe.
2: Che cambierà la sua vita.
3: E una macchina mi tenesse in vita.
2: Per sempre.
3: Mi ameresti comunque?
4: No, ma potremmo rimanere grandi amici.
5: Kevin Costner, Kelly Preston, Gioco d'amore. Dal 31 marzo al cinema.
6: Posso sposarti a causa di mio padre.
7: Aspetta, ascolta, io non voglio sposare tuo padre.
6: Ma lo farai, Michael, che ti piaccia o no.
8: Hai conosciuto tutti. Questo è Vinny, Garvey, e lì c'è zio Vito.
9: Dopo il successo di Notting Hill, torna Hugh Grant in una commedia romantica. Mickey, Occhi Blu. Dal 17 marzo al cinema.
10: Voglio fare una foto con te.
11: Venga anch'io.
10: No, aspetta, ne faccio prima una con Rosario. Posso? Facciamo un bello sguardo fascinoso.
11: Sorridi, Rosario.
12: Se non vuole sorridere non importa. Sono belli gli uomini pensierosi.
13: Preferisco il rumore del mare. Un film di Mimmo Calopresti con Silvio Orlando. Nei cinema dal 24 marzo.
1: Vota il tuo film all'indirizzo www.comingsoon.it.
14: Rete 8 Network, italiana nel mondo.
15: Rete 8 ti regala internet. Quando senti questa sigla, www.rete8.gratis. Per chi chiama da Varese e provincia, Rete 8 ti regala 24 ore di navigazione al giorno per un anno intero. Una casella email senza limitazioni di spazio, 5 mega di disponibilità web, quasi 100 pagine da dedicare a spazi non commerciali. www.rete8.gratis. Entra con noi in internet, da subito.
1: Rete 8 Network, l'italiana nel mondo.
0: Benvenuti al primo appuntamento con l'informazione con Richard Schui. Sono alle 14.30 in questo istante. Abordaggio di rifondazione comunista dei radicali della lista Bonino alla nave azzurra di Berlusconi nel porto di Livorno. Un barcone da pesca con bandiere rosse tenuto a distanza dalla pilotina della questura ha bordeggiato la nave. Militanti hanno intonato bandiera rossa e dispiegando uno striscione con su scritto Berlusca a una barca di soldi, rifondazione a un mare di idee. Risposta ad alto volume con l'inno di Forza Italia. Un successo con 1000 veicoli in piazza, la dimostrazione dei tir Lumaga, lo sottolinea il coordinamento unitario autotrasporto. La protesta è per il mancato rispetto degli accordi sottoscritti dal governo nel novembre del 1999. Manifestano a Brescia, Ferrara, Ancona e Pescara. Secondo il CUNA, la velocità di marcia ridotta degli automezzi nel corso della manifestazione è la rappresentazione della rapidità del governo. L'anatema del Papa sulle manette facili: non ricorrere alla detenzione preventiva solo per ottenere informazioni, mantenere riservo con i mass media, assicurare celerità ai processi. Queste le raccomandazioni del Papa ai magistrati. Non si deve chiedere ai giudici di supplire alle omissioni del Parlamento, soprattutto quando in causa sono la vita e la morte dell'uomo, le biotecnologie e la pubblica moralità, ha detto il pontefice ai partecipanti al congresso dell'ANM, ricevuti in udienza. Fini ribadisce che Alleanza Nazionale chiede misure più severe nei confronti dei clandestini per il loro ingresso in Italia, ma anche per pene e misure molto più severe nei confronti di chi sfrutta gli immigrati. Il leader di Alleanza Nazionale afferma anche che il pacchetto sicurezza è scomparso nel nulla e che nessun carabiniere condivide le tesi di Papa Lardo. Auspica che le parole del Papa non vengano strumentalizzate. Infine, sulla nave azzurra dice: abbiamo mezzi nostri. A proposito del caso Papa Lardo, indaga anche la Procura Militare. Infatti il procuratore militare Antonino Intelisano sta leggendo le carte relative al documento redatto dal colonnello Antonio Pappalardo, che con le sue considerazioni sull'arma e sullo Stato ha sollevato un polverone. Dalle colonne del Corriere della Sera il colonnello rincara la dose dalle sue accuse, spiegando che i politici ingannano la gente, e spiega di voler essere giudicato da un tribunale di magistrati, e aggiunge il militare: non voglio essere linciato dai politici. E adesso, prima delle news in lingua francese, ecco le previsioni meteo in alcune località italiane.
1: Rete 8 Italia.
0: A Milano oggi il cielo è parzialmente nuvoloso, la temperatura massima registrata 16 gradi, per domani e domenica previsti acquazzoni, parzialmente nuvolosa la giornata di lunedì, soleggiate invece le giornate di martedì e mercoledì, le temperature raggiungeranno i 22 gradi, le minime saranno comprese tra 4 e 11 gradi. A Messina parzialmente nuvolosa oggi la giornata, la temperatura massima 22 gradi, per domani ancora nuvole, soleggiata la giornata di lunedì, nuvole martedì, sole sereno per mercoledì, le temperature massime raggiungeranno i 25 gradi, le minime saranno comprese tra 13 e 15 gradi. E infine a Lecce oggi il cielo è molto nuvoloso, la temperatura massima di 19 gradi, per domani domenica nuvole, per lunedì cielo sereno con il sole, martedì qualche nuvola, ancora il sole mercoledì, le temperature massime comunque raggiungeranno appunto mercoledì 27 gradi, le minime invece quella di lunedì con 4 gradi. E adesso le news in lingua francese. Au sommaire de ce magazine européen, un an après la campagne aérienne de l'OTAN contre la Yougoslavie, la paix reste à gagner au Kosovo et pour Jacques Rupnik, spécialiste des Balkans, le bilan reste mitigé. La possible entrée dans l'Europe de l'archipel des îles Féroé, les 45 000 habitants de cet archipel de l'Atlantique du Nord souhaitent sortir du giron du Danemark. La Chambre haute du Parlement allemand a voté vendredi la levée de l'embargo contre les bœufs britanniques. Résultat, la France est un peu plus isolée. La position de la France ne change pas du tout, a déclaré le ministre de l'Agriculture Jean Glavany. Paris maintient donc son embargo qui avait été décrété en mars 1996 par Bruxelles pour prévenir tout risque de propagation de la maladie de la vache folle, puis levé le 1er août 1999 par les autorités communautaires. Et en bref, ce qui se passe dans le monde, pas d'accord sur l'adhésion de Pékin à l'OMC. La Chine devra encore patienter pour adhérer à l'Organisation mondiale du commerce. Les négociateurs chinois et européens se sont séparés vendredi. Évacuation après l'éruption du volcan Uzu. Les habitants d'Hokkaido, la grande île du nord du Japon, commencent à être évacués. Le volcan Uzu a est entré pratiquement en éruption depuis la journée de hier. Le président géorgien remercie pour son rôle dans la réunification de l'Allemagne. Le président de la Géorgie soigne son image et s'approche justement aux élections présidentielles du 9 avril prochain. Kosovo-Washington entoure ses troupes. Le secrétaire de l'État américain de la Défense, William Cohen, a ordonné le déploiement d'une unité d'élite de reconnaissance au Kosovo. Et puis pour conclure, encore Moscou remotive ses troupes. Le ministre russe de l'Intérieur s'est rendu en Tchétchénie après avoir décoré les soldats. Il leur a adressé un message ferme affirmant que la rébellion sera prochainement écrasée. Et pour conclure, la météo en France toujours. Prévision pour cet après-midi. Dans les deux tiers du nord de la France, nuages encore nombreux accompagnés localement d'un peu de pluie, notamment de la Normandie au nord de l'Île-de-France et à l'est. Dans l'ouest, léger mieux. Dans le sud-ouest, nuages et dans le midi méditerranéen et davantage de soleil que de nuages, vent faible et modéré, températures sont rapprochées de normal. Et puis les prochaines informations, comme toujours, samedi prochain, toujours avec Richard Cheux.
16: Le abbiamo selezionate con attenzione e scelte per voi. Va ora in onda solo le più belle. Solo.

prosegue il viaggio del team di Moto for Peace, impegnato nella missione che si concluderà in Nepal. Ancora 13.000 km da percorrere, lasciandosi alle spalle l'Europa per affrontare le strade del continente asiatico. Obiettivo della missione: migliorare il pronto soccorso nelle aree rurali del Nepal e dotare i medici del villaggio del distretto di Kavre di motociclette per il pronto intervento medico. L'avventura prosegue. Resta in sella con noi. Moto for Peace non solo porta nel mondo la solidarietà con le sue missioni, ma ha l'importante compito di stringere rapporti con le polizie dei paesi che attraversa, in una sorta di gemellaggio pronto a dare il via a importanti collaborazioni tra i paesi del mondo, supportate dagli uffici competenti.

il tempo vola, ormai siamo abituati. E così via verso Atbasar, ancora 450 chilometri. Una macchina della polizia ci apre la strada sull'unica statale che porta verso sud. La temperatura torna a livelli accettabili, 17 gradi. Intorno a noi ancora centinaia di chilometri di coltivazioni. Da Atbasar ci dirigiamo verso la nuova capitale del Kazakistan, Astana, una delle città più fredde al mondo. Durante l'inverno si raggiungono temperature di oltre 35 gradi sotto lo zero. La tappa prevede 200 km di strada e, con l'asfalto in perfette condizioni, li percorreremo in sole 2 ore, sempre nel rispetto dei limiti di velocità e nella massima sicurezza. Arrivando ad Astana, avremo percorso 6.800 km. Saremo così giunti a metà del nostro lungo viaggio tra Europa e Asia. Mancano ancora 23 giorni al termine della missione. Finora, tutto quasi è andato liscio. Ma sarà così fino a Kathmandu? Scopritelo viaggiando con gli uomini di Moto4Peace nella prossima puntata di Medici in Moto in Nepal.

0: 2004, Moto for Peace realizza la missione a Tangeri, attraverso Francia, Spagna e Marocco.
1: Scopo della missione:
0: donazione di materiale ospedaliero e medicinali alla ONG Al Bougaz, che opera in Marocco.

0: La storia che racconteremo oggi ha per protagonista una delle rockstar più grandi del nostro paese, Zucchero Fornaciari. E la canzone in questione è Pippo. Ma la storia che sto per narrarvi è raccontata in due versioni diverse. Una è questa, dettata proprio dal suo protagonista.
1: Ho cominciato a 13 anni, suonavo il sax tenore, non ero un grande sassofonista. Suonavo il sax tenore perché volevo vivere di musica. E poi una sera il cantante della band non si è presentato, un certo Pippo, che cazzo fai? E ho cantato io, è lì che ho cominciato a cantare, perché poi hanno licenziato Pippo. E io sono diventato il cantante e da quel momento lì ho cominciato a cantare.
0: Poi c'è un'altra storia raccontata in maniera diversa, perché è annaffiata da abbondanti litri di vino sangiovese Pignoletto, condiviso con l'altro rocker emiliano, Vasco Rossi. Ora immaginate la scena, siamo a metà degli anni 80, è notte fonda, bottiglie sparse sul tavolo e due mostri sacri della musica italiana chiusi in casa a scrivere canzoni. Da una parte Zucchero appunto, dall'altra Vasco Rossi. In quegli anni i due sono amici inseparabili, compagni di serate infinite e di grandi bagordi, non rivali come spesso è stato raccontato. E proprio durante una di quelle notti a casa di Vasco a Zocca nasce uno dei brani più particolari della carriera di Zucchero, Pippo. La scintilla parte da un momento molto personale. Zucchero stava attraversando una crisi difficile con la moglie Angela Figlie e si sfoga con Vasco raccontandogli soprattutto una cosa che lo ferisce profondamente. Un amico che, approfittando della situazione, starebbe cercando di corteggiare proprio sua moglie. Tra rabbia e delusione e qualche bicchiere di troppo, i due iniziano a buttare giù frasi, idee, battute e ritmi. E quel miscuglio di amarezza e ironia prende forma nel testo di Pippo, costruito su un groove rhythm and blues trascinato. E poi c'è il dettaglio più curioso. Il nome Pippo, secondo la versione più famosa e anche la più divertente, sarebbe in riferimento a Pippo Baudo. E in piena atmosfera goliardica, Vasco e Zucchero, scherzando sul celebre presentatore, arrivano persino a fantasticare di portare il pezzo insieme sul palco del Festival di Sanremo. La leggenda racconta che poi Vasco finisce di scrivere il testo quella stessa notte, ma il bello è che il mattino dopo quasi non si ricorda nemmeno di averlo fatto. Quando poi Zucchero gli propone di incidere davvero il brano insieme, Vasco ovviamente rifiuterà. In quel periodo era poi completamente assorbito dall'uscita di un grande disco, il suo C'è chi dice no. E così quella storia,

Nata quasi per scherzo tra confessioni notturne, ironia e alcol, si trasforma in una hit clamorosa, un piccolo pezzo di storia della musica italiana nato dall'incontro di due giganti del rock italiano.

0: Diario di bordo del 2026.
1: Logbook of 2026.
2: Bitácora de 2026.
3: E nell'edizione di oggi, che si aggiorna dopo un weekend di vacanza per noi, un aggiornamento dall'Uzbekistan, dove il team di Moto4Peace in questi giorni si trova a viaggiare. Ascoltiamo comunque Bernardo Lepore ed il nostro amico spagnolo Juan Antonio Ramirez.
4: Ok, allora, ce l'abbiamo fatta ad entrare in Uzbekistan. C'è stata diciamo una fila molto lunga per completare tutti i vari passaggi burocratici, quindi prima controllo polizia, poi controllo dogana, però ce l'abbiamo fatta. Adesso stiamo comprando le assicurazioni. Qui è praticamente una bolgia infernale con gente che ti vuole vendere di tutto, che ti propone di tutto, che stavano rubando i guanti a un nostro amico, ce ne siamo accorti giusto in tempo, e c'è Juan che è molto felice. Sì, sì. Cosa gli dici, Juan?
5: Sì, perché adesso se costa meno che entrare in Russia. Sì. In Russia non costa molto qui. Uh-huh. Praticamente abbiamo entrato molto bene.
4: Molto bene. Ok. Quindi adesso la tappa sarà questa sera a Tashkent, due notti a Samarkand, torniamo a Tashkent e poi dovremo rifare tutta questa fila che, come vedete, è un passaggio dantesco. Ciao a tutti.
6: Moto for Peace, Mongolia 2026.
0: È la nuova missione di Moto for Peace. Per dettagli e informazioni, vai sul nostro sito o sulla nostra app.

0: Va ora in onda World Parade, l'unica classifica che si fa in due con Richard Shu. 5, 4, 3, 2, 1, 0.
1: Welcome. Se dovessimo trasmettere in modulazione di frequenza, potremmo esordire questa edizione dicendo: calorose frequenze di tutto il pianeta, buon agosto e benvenuti a un nuovo attesissimo appuntamento con la World Parade. Siamo nel pieno del mese più caldo dell'anno, il cuore pulsante dell'estate 2026, e le classifiche di tutto il mondo stanno letteralmente bruciando, dalle spiagge della Nigeria ai festival del nord Europa, dalle notti calde di Lagos fino alle vette delle chart americane e italiane. I motori della musica globale sono a mille. Nella prossima ora vi porteremo in un viaggio sonoro pazzesco, scopriremo chi si aggiudica per esempio la numero uno dei tormentoni estivi e voleremo tra le posizioni più calde dei singoli più trasmessi del momento, e naturalmente faremo tappa nella nostra rubrica World Parade New Hit. A proposito di novità, tenetevi forte perché più tardi vi farò ascoltare in anteprima assoluta dei pezzi pazzeschi appena arrivati sulle piattaforme musicali, compreso il nuovissimo incredibile singolo targato Kygo e Max McNown con Take Me Back, che vi assicuro vi farà venire la pelle d'oca. Ma non c'è tempo da perdere, allacciate le cinture di sicurezza perché la classifica del mese di agosto 2026 qui su Radio Moto for Peace si apre ufficialmente adesso. Pronti a scoprire chi troviamo alla posizione numero 10? Volume su, si parte!
2: World Parade number 10. The number one song in Austria is Rian.

0: questa è la canzone che rappresenta l'Austria, che appare per la prima volta in questa speciale Top 10 con una traccia super ritmata, un tormentone fresco e ironico che sta facendo ballare le radio e le autostrade di mezza Europa. Ma non ci fermiamo nemmeno un secondo, perché alla posizione numero 9 c'è subito un'altra new entry travolgente. Dall'Europa ci spostiamo dritti nel cuore pulsante dell'Africa, in Nigeria, per sintonizzarci sulle frequenze dell'Afrobeat più caldo del momento. Entra ufficialmente nella World Parade la stella nigeriana Aira Star con un pezzo dal groove irresistibile che sta conquistando le playlist globali di quest'estate 26.
1: World Parade number 9. The number one song in Nigeria is Asake, Forgiveness.

0: This is the World Parade.
1: Il grande ritmo straordinario qui su Radio Moto for Peace. A proposito, vi ricordo che potete portarci sempre con voi ovunque siete in vacanza, ascoltando comodamente per esempio la radio dall'app ufficiale Moto for Peace, ma anche attraverso le principali app radiofoniche disponibili sul vostro store preferito. Quindi nessuna scusa, la musica della World Parade vi segue dappertutto, in auto, sullo smartphone, tablet, computer, TV, internet, radio ed amplificatori di ultima generazione. Non ci sono scusanti. Ma andiamo avanti con la nostra scaletta di agosto 2026, perché la febbre della new entry non accenna a scendere. Anche la posizione numero 8 è conquistata da una debuttante d'eccezione nella nostra top 10. Parliamo dei Paesi Bassi. Un brano travolgente, fresco, perfetto per queste giornate estive, che sta spopolando in tutte le radio olandesi e nord europee. In salita diretta al gradino numero 8, direttamente dai Paesi Bassi, ecco Justin de Wild.
2: World Parade number 8. The number one song in Holland is Justin de Wild, Cherio.

0: U luistert naar de Wereldparade met Richard Schu op Radio Motorvorpies.
1: E continuiamo con la nostra scalata della World Parade di agosto 2026. Alla posizione numero 7 facciamo rotta verso il nord Europa, precisamente in Svezia. E qui troviamo un piccolo movimento in classifica. Il gruppo svedese per eccellenza, i Bolaget, perde una posizione rispetto al mese scorso, ma il loro pezzo resta una presenza fortissima in tutta la Scandinavia. È un brano dall'energia travolgente che fa sentire tutta l'atmosfera dell'estate nordica. Allora, numero 7, direttamente da Stoccolma, ecco i Bolaget.
2: World Parade number 7. The number one song in Sweden is Bolaget, Det ligger något i luften.

0: Ciao, è in corso la raccolta del 5 per 1000. Decidi di destinarlo a Moto for Peace.
1: Scegliendo di donare il 5 per 1000 a Moto for Peace, potrai contribuire alla realizzazione delle missioni e sostenere i progetti della ONLUS.
0: Grazie al 5 per 1000 della tua dichiarazione IRPEF, che non esclude l'8 per 1000, potrai aiutarci senza alcun costo aggiuntivo e nel modo più semplice. Comunicalo al tuo commercialista.
1: Moto for Peace. Codice fiscale 9728 7980 581. Pensa come è facile con un semplice gesto far arrivare lontano il tuo aiuto.

0: siamo esattamente a metà della nostra classifica ed è tempo di volare in Oriente. Alla posizione numero 6 troviamo la Cina, che questo mese registra un leggero calo e scende di 2 gradini rispetto alla scorsa classifica. Nonostante la discesa, questo duetto straordinario continua a incantare milioni di ascoltatori ed è una presenza fissa nelle playlist internazionali. Un brano di un'eleganza unica, interpretato dalle voci pazzesche di Zhu Shen e Della Chen.
1: World Parade number 6. The number one song in China is Zhou Shen and Ella Chun. Reign all over the world.

0: 这一刻。
1: 向所有在中国和台湾的听众问好，你正在收听的是 Moto for Peace 电台的广播。
2: Entriamo ufficialmente nella top 5 della World Parade in questo mese di agosto 2026 qui su Radio Moto for Peace insieme a Richard Xu. Attenzione, prima di scoprire chi c'è al quinto posto, permettetemi un momento davvero speciale. Sì, vogliamo mandare un abbraccio grandissimo proprio a lei e i nostri più calorosi auguri di pronta guarigione ad una persona speciale, punto di riferimento della grande e numerosa famiglia Victory Team di Pavia, Elena, l'imperatrice. Purtroppo a causa di un brutto incidente stradale Elena è momentaneamente costretta a rinunciare al piacere di andare in moto, ma la conosciamo bene. Elena è un vero personaggio, una donna incredibilmente forte che sa il fatto suo, e siamo certi che con la sua grinta e con il preziosissimo aiuto del marito Marco, che salutiamo con affetto enorme, non appena possibile tornerà a macinare chilometri e a riprendersi la strada. Forza Elena, siamo tutti con te. Bene, l'applauso è meritatissimo, un grande, immenso in bocca al lupo. E adesso carichi, più che mai torniamo alla musica, perché alla posizione numero 5 giochiamo proprio in casa. L'Italia difende con le unghie e con i denti il suo posto a metà classifica. Ma questo mese lo fa cambiando del tutto marcia, e la regina indiscussa del pop italiano a prendere in mano il testimone, regalandoci una vera e propria bomba radiofonica che sta spopolando su tutte le spiagge e i network del nostro paese. Stabile al gradino numero 5, la favolosa Annalisa con la sua travolgente canzone estiva.
3: World Parade number 5. The number one song in Italy is Annalisa, canzone estiva.

0: stiamo ad altissima quota nella nostra World Parade. Vi ricordo sempre che a stabilire la nostra classifica mese dopo mese siete proprio voi. I punteggi e le posizioni vengono infatti elaborati direttamente attraverso il conteggio dei visitatori del nostro sito ufficiale motoforpeace.it. Continuate a visitarci e a far sentire il vostro supporto. E guardate cosa avete combinato questo mese, perché ai piedi del podio abbiamo un vero e proprio boom. Alla posizione numero 4 compie un balzo pazzesco, guadagnando ben 6 posizioni rispetto al mese scorso, la Finlandia. La stella assoluta del nuovo pop nordico sta conquistando letteralmente tutta Europa con questo pezzo travolgente, pieno di energia ed eleganza elettronica, una scalata irresistibile che la porta a un passo dai gradini più alti. In salita, netta, al gradino numero 4, ecco Mirella.
1: World Parade number 4. The number one song in Finland is Mirella. Okay.

0: E siamo ufficialmente arrivati sul podio della nostra classifica, entriamo nella zona medaglie. Sul gradino più basso, la posizione numero 3, troviamo una certezza ormai diventata assoluta, e cioè la Germania, ormai stabilissima al terzo posto con indosso la sua medaglia di bronzo, e si conferma sempre fortemente ai vertici della nostra classifica. Un brano rappresentarla, di un'energia pazzesca, solare, perfetto da cantare a squarciagola in quest'estate, una delle voci più amate della Deutsche Pop moderno, che sta dominando l'airplay di tutte le emittenti tedesche ed europee. Ecco Vincent Weiss con la sua fantastica Hast du kurz Zeit. Ascoltiamole insieme.
1: World Parade number 3. The number one song in Germany is Vincent Weiss, Hast du kurz Zeit.
2: Sie hören Radio Motor Forbis. Das Radio ohne Grenzen.

0: Entriamo sempre più nel vivo della World Parade e qui su Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere, e ormai ci troviamo ad un passo dalla vetta. Alla posizione numero 2 c'è la conferma di un vero e proprio colosso di quest'estate, stabilità assoluta per la Danimarca, che non ne vuol sapere di mollare i vertici della classifica e mantiene con grande forza il secondo gradino del podio. Questo mese a rappresentarla c'è un duetto esplosivo che sta facendo tremare i club e le radio di tutto il nord Europa, una traccia rap pop dal ritmo travolgente ed incalzante. Ascoltiamoli insieme.
1: World Parade number 2. The number one song in Denmark is Lumen Feet Annika, Hold MIT 10.

0: En varm hilsen til alle vores venner fra Danmark, der besøger Motor for Pisa IT og lytter til Radio Motor for Pisa.
1: E siamo quasi giunti alla fine di questa top 10, ma prima un veloce riepilogo. Al numero 10, new entry dell'Austria, nono un'altra grande new entry dritta dalla Nigeria, mentre all'ottava posizione si confermano come nuove entrate ai Paesi Bassi, che erano scomparsi dai primi 10 da qualche mese. Al numero 7 scende di una posizione la Svezia e si scende anche al sesto posto con la Cina, mentre c'è stabilità per l'Italia. Al numero 5, al quarto posto si registra un'ascesa incredibile di 6 posizioni per la Finlandia, mentre nulla cambia al terzo posto con la Germania, al secondo con la Danimarca e adesso, fiato alle trombe, è il momento che tutti stavate aspettando e chi c'è al vertice del pianeta musicale in questo mese di agosto 2026? Facciamo finta di non saperlo, ma so che siete bravissimi e che avete già indovinato. Comunque a me tocca fare lo speaker e ve la devo presentare così. Signore e signori, coloro che visitano maggiormente le pagine del sito motorforpeace.it sono e restano sempre loro gli statunitensi.
0: World Parade Number One. The number one song in USA is Ella Langley, Houston, Texas.

Questa bella canzone è rientrata in classifica anche se vi era già stata proposta nel mese di giugno, e questo a causa del suo continuo apprezzamento e grande successo ormai divenuto mondiale. Attenzione alla prossima mezz'ora, perché scatta la World Parade New Hit con delle novità incredibili, come la prossima selezione musicale che diventerà anch'essa un successo internazionale.